0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Siamo solo noi che andiamo a letto la mattina presto.

abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però non stanno.

demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Tu dimmi quando, dove sono i tuoi

Jesus.

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

your face. The hands to the sky. The bass drum.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Allora come stai? Io me la cavo bene. Sembra passato un attimo. Ora che siamo insieme. E non ci penso mai, mai, mai. Ah, come sarebbe stato?

0: mente, la convinzione di viverci per sempre. Quella voglia e il calore che ci unisce, tra una canzone e una giornata che finisce. Dimmi che
1: ci pensi mai,
0: io e te a dormire.
1: Ricordo ancora la città
0: e tutto era lì, e ci sentivamo uni.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: It is if everyone dies alone.
2: Does that scare you?
1: I don't want to be alone.

0: ma ti amano di più.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. State ascoltando Radio Studio Potenza. Dove

di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazioni in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai. E ho guardato dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fossi soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Chi aggredisce, rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Per questo abbiamo agito e continuiamo ad agire. Così la Premier Giorgia Meloni sui social dopo il via libera al DDL che cambia le regole sull'imputabilità dei minori, la cosiddetta norma contro i baby Maranza. Oggi l'imputabilità del minore deve essere accertata caso per caso. Con questa norma invertiamo l'onere della prova, diamo per presupposta la capacità di intendere e di volere, salvo prova contraria, ha spiegato in conferenza stampa il ministro della giustizia Nordio. Forti critiche arrivano dalle opposizioni. Dopo 6 decreti sicurezza e il decreto Caivano, il governo ammette che la criminalità minorile è aumentata. È la prova del fallimento delle politiche della destra, attacca AWS. Ancora una volta l'esecutivo sceglie la strada della propaganda e della repressione, invece di affrontare le vere cause del disagio giovanile, rilancia il PD. È di 4 morti e 5 feriti il bilancio della 13esima notte di raid statunitensi contro l'Iran, sotto attacco i centri di comando militare e depositi di droni. Negli attacchi di rappresaglia, Teheran ha colpito una base americana ad Amman in Giordania e in Bahrain. Ancora offensive incrociate tra Russia e Ucraina, droni di Kiev hanno colpito all'alba un magazzino vicino a San Pietroburgo, provocando un vasto incendio. Non si registrano vittime. Diverse esplosioni sono state segnalate nella notte anche in varie località della Crimea, inclusa Simferopol, dove un drone ha centrato un magazzino del principale operatore russo.

0: dell'e-commerce. Sul fronte opposto, ieri pomeriggio le forze di Mosca hanno bombardato Zaporizhia, almeno 25 feriti, tra cui diversi bambini. Abbiamo due strade per questo inverno: porre fine a questa guerra con la Russia o una nuova escalation, ha affermato il presidente ucraino Zelensky, che la prossima settimana vedrà Trump durante la sua visita negli Stati Uniti. Possibili disagi per chi viaggia in treno: è scattato alle 21 di ieri sera lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario proclamato dalle sigle sindacali CUB SGB. Fino alle 21 si ferma il personale del gruppo FS, Italo e Trenord. Aumento dei salari, tutela degli apprendisti e del lavoro notturno, le principali ragioni della protesta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
4: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere. Maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: State ascoltando Radio Studio Potenza.
5: Spinderella cut it up one time.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torra a Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno, oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
2: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
1: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Nessun dolore.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Nuovo tassello del governo contro la criminalità giovanile. Ieri il via libera del Consiglio dei Ministri al disegno di legge che cambia le regole sull'impunibilità dei minori, la cosiddetta norma contro i baby maranza. Oggi deve essere accertata caso per caso, con questa norma invertiamo l'onere della prova, diamo per presupposta la capacità di intendere e di volere, ha spiegato il ministro della giustizia Nordio. Chi aggredisce, chi rapina deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni, ha affermato la premier Meloni. All'attacco le opposizioni, ancora una volta l'esecutivo sceglie la strada della propaganda e della repressione, punta il dito il PD, AVS dal governo deriva autoritaria, interviene anche Save the Children. La violenza giovanile non può essere affrontata prendendo a modello la giustizia degli adulti. È attesa per oggi l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne, morto domenica scorsa a Bologna dopo un fermo di polizia. L'esame medico-legale, affidato ad un pool di esperti, sarà cruciale per stabilire cause, tempi e circostanze del decesso dell'uomo. Intanto emergono nuovi dettagli sui concitati momenti precedenti alla morte. Nelle immagini estratte dalla body cam di uno degli agenti intervenuti e consegnato in procura, si vedono le mani dei poliziotti sia su Fakir sia su un altro uomo con la maglietta bianca con cui era venuto a contatto. A questo punto, sostiene il legale degli agenti, è evidente che i poliziotti devono intervenire e risolvere la situazione. Importante per gli inquirenti sarà anche capire perché l'auto medica sia arrivata solo 30 minuti dopo la chiamata da parte degli agenti. Tragedia all'Aquila, una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza della frazione di Coppito. La giovane allieva maresciallo della scuola ispettori e sovrintendenti è ricoverata in rianimazione all'ospedale San Salvatore a causa dei gravi traumi e morta nella notte. Avviate le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto, al momento non si esclude alcuna ipotesi. Ed è tutto, a più tardi.
3: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
4: Radio Studio Potenza.
3: FM 96 e 100.
4: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
3: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
4: RSP Eventi.
3: Il ritmo che ti segue ovunque.

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. My whole life, waiting for the right time.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che

0: Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove.
1: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma, si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Babe, get on my Cadillac.
2: Oh no, I wanna dance my cha-cha.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioweb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.

0: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
1: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
2: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

basi USA in Giordania e Kuwait, sirene d'allarme anche in Bahrain. Nella notte, raid americani contro i centri di comando militari iraniani e i depositi di droni con un bilancio di 4 morti e 5 feriti. Sullo sfondo del fuoco incrociato, le nuove minacce tra Washington e Teheran. Il ministro degli esteri Araghchi ha avvertito che l'intenzione di utilizzare fondi iraniani congelati per risarcire eventuali danni alle navi colpite nel Golfo crea un precedente esplosivo. Il riferimento è alla dichiarazione di Trump, secondo cui, a partire da subito, tutti i danni causati alle navi saranno risarciti con i fondi iraniani che gli USA detengono e controllano. Allarme incendi in Francia e Spagna a causa dell'ondata di caldo estremo che sta coinvolgendo l'Europa meridionale, causando l'evacuazione complessiva di circa 30.000 persone. A Cap Ferret, nella costa atlantica vicino Bordeaux, circa 400 persone hanno lasciato in barca la penisola a causa di un rogo che ha mandato in fumo quasi 9.000 ettari di vegetazione. Al via oggi il primo grande esodo di quest'estate 2026, sarà un fine settimana da bollino rosso sulle strade con ben 27 milioni di veicoli in viaggio. Viabilità Italia prevede una situazione complicata, soprattutto oggi pomeriggio, domani mattina e domenica pomeriggio. E gli italiani si trovano a fare i conti anche con il caro carburanti, spinti dalla risalita del prezzo del petrolio. In 3 settimane, denuncia il Codacons, che cita i nuovi dati diffusi dal Mimit, il prezzo medio del gasolio è salito di 27,9 centesimi sulla rete ordinaria, con un'impennata che sfiora il più 15%, e di 26 centesimi in autostrada. Non va meglio per la benzina, rincarata negli ultimi 21 giorni di 16,5 centesimi. Ci ha pensato a lungo, ma nella notte è arrivato il no di Guardiola alla proposta di diventare commissario tecnico della nazionale. Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento, ha detto il catalano, che già al termine del decennio alla guida del City aveva da tempo palesato l'intenzione di prendersi un periodo di pausa. Adesso, in casa Italia, sembra essere questione di ore l'investitura di Andrea Pirlo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza, accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971

0: forse guadagno qualche cosa di più, un vero amico.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazioni in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
0: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova serie di attacchi delle forze americane contro l'Iran, che risponde colpendo con droni e missili obiettivi statunitensi nel Golfo. Intanto, dopo la minaccia di Trump dei risarcimenti alle navi colpite con i fondi iraniani congelati, Teheran avverte: sarebbe un precedente esplosivo. Facciamo il punto con Alessio Galea.
2: Dopo la 13ª notte di attacchi statunitensi contro l'Iran, i droni di Teheran hanno colpito questa mattina una base americana a Erbil, nel Kurdistan iracheno. Nella notte, 4 morti e 5 feriti nei raid americani lanciati nel sud-ovest dell'Iran, che in risposta ha bersagliato con missili le basi statunitensi in Giordania e Kuwait. Sullo sfondo del fuoco incrociato si rialzano anche le tensioni diplomatiche. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha avvertito che l'intenzione di utilizzare fondi iraniani congelati per risarcire eventuali danni alle navi colpite nel Golfo crea un precedente esplosivo, riferimento alla dichiarazione di Trump, secondo cui a partire da subito tutti i danni causati alle navi saranno risarciti con fondi iraniani detenuti dagli Stati Uniti.
1: Francia in fiamme e centinaia di persone sono state evacuate via mare dalla penisola di Cap Ferret sulla costa atlantica vicino Bordeaux a causa di un vasto incendio boschivo. Le fiamme stanno avanzando rapidamente fino ad interessare oltre 8.700 ettari di terreno, disposta all'evacuazione anche di migliaia di turisti da campeggi e case vacanza sulla costa atlantica sud-occidentale, sempre a causa degli incendi. Sorpreso a rubare, è stato accoltellato dal proprietario di casa dopo una colluttazione, è accaduto a Ramacca, nel Catania. L'uomo, 37 anni, è ora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Caltagirone, dove è piantonato. Si trova in stato di arresto per furto in abitazione e lesioni personali aggravate. Dopo una notte di riflessione, Pep Guardiola dice no alla proposta della Federcalcio di diventare CT della nazionale italiana. Grazie, sono onorato, ma non me la sento. E adesso prende quota l'investitura azzurra di Andrea Pirlo. Sentiamo Gianni De Gaetano.
3: Questo matrimonio non sa da

0: di volersi dedicare soprattutto alla famiglia. Probabilmente le certezze di Pep stavolta più di altre hanno vacillato al cospetto dell'offerta della Federcalcio. Al netto delle motivazioni personali, non l'avrebbe troppo convinto fare il commissario tecnico da remoto. Se lo faccio, lo faccio al 100%, avrebbe detto in sede di trattativa con l'amico Maldini, con cui non avrebbe mai parlato di soldi. E adesso scatta il piano B in pole, Saldo, Andrea Pirlo, ma vietate escludere sorpassi all'ultima curva.
1: Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
2: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
3: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi. Radio.

0: RSP su Android oppure visita Radio Studio Web it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque. Ovunque.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Bentornati al nostro appuntamento quotidiano con l'almanacco in tasca. Oggi venerdì 24 luglio 2026. Oggi venerdì 24 luglio 2026. Il santo del giorno è Santa Cristina di Bolsena, giovane martire cristiana del III secolo, uccisa durante le persecuzioni di Diocleziano per essersi rifiutata di adorare gli idoli pagani. Oggi nella storia, 1911. L'esploratore americano Hiram Bingham riscopre in Machu Picchu la città perduta degli Inca. Era lì da secoli, nascosta tra le nuvole delle Ande peruviane, a oltre 2400 metri di quota. Ancora oggi è uno dei siti archeologici più straordinari e misteriosi del pianeta. Nati oggi, 1802, nasce Alexandre Dumas, uno degli scrittori più amati della storia della letteratura mondiale. Con i Tre Moschettieri e il Conte di Montecristo, ha regalato al mondo avventure indimenticabili, che ancora oggi fanno battere il cuore di giovani e adulti. Un narratore inesauribile che non smetteva mai di stupire. 1969, nasce Jennifer Lopez, cantante, attrice e imprenditrice americana di talento straordinario. Con una carriera lunga 30 anni, ha dimostrato che la determinazione e il lavoro duro possono portare ovunque. Una delle artiste latine più influenti della storia della musica mondiale. Curiosità del giorno. Lo sai che il colore degli occhi può cambiare con l'età? Molti bambini nascono con gli occhi azzurri, che si scuriscono nei primi anni di vita, man mano che la melanina si deposita nell'iride. Ma i cambiamenti possono continuare anche da adulti, a causa di malattie, farmaci o semplicemente con gli anni. Gli occhi più rari al mondo sono quelli verdi, presenti in meno del 2% della popolazione mondiale. Quello che vediamo nello specchio ogni mattina potrebbe

0: non essere definitivo. Pillola di buon umore. Non sono quello che è successo, sono quello che ho scelto di diventare. Grazie per essere stato con me anche oggi. Ci sentiamo domani con una nuova puntata dell'Almanacco in Tasca.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
2: Da ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
3: Ci siamo ragazzi. Ciao a tutti da Marco Mari
4: e Angela.
3: E siamo pronti ad un nuovo appuntamento con Italia in sette note. Nei prossimi minuti andremo a svelarvi le sei canzoni che ci permetteranno di passare decennio dopo decennio dagli anni 60 fino praticamente agli anni, quasi agli anni nostri. Dai, una bella carrellata di tanti successi di un sessantennio di musica che viene aperta come sempre da Angela.
4: Esatto, e partiamo proprio con La Tigre di Cremona, che ci regala una canzone cantata da giovanissima, addirittura risalente, e qui facciamo uno strappo alla regola, al 1959. È una frizzante dichiarazione d'amore. A voi, nessuno.

0: Noi Mina siamo abituati ad abbinarla a canzoni più classiche, ma nei suoi anni giovanili si è esibita in pezzi brillanti e movimentati come nessuno. E aggiungiamo La Banda, Tintarella di Luna, Una Zebra Poà. Ma ci fermiamo qui. E dagli anni 60, ragazzi, adesso ci spostiamo negli anni 70 con Marco.
1: Anche perché l'elenco di canzoni divertenti di Mina potrebbe tranquillamente continuare, ma ci porterebbe via probabilmente mezzo programma. Allora passiamo invece ad una band. Dalla Tigre di Cremona passiamo ai Leoni di Genova. Stiamo parlando dei Mattia Bazar, questa è Per un'ora d'amore, che ci porta più o meno a metà degli anni 70.

0: questi erano i Mattia Bazar, che ci ricordano un'estate di tanti tanti tanti anni fa, qui si era più o meno a metà degli anni 70, quando il gruppo era ancora nella fase 1, cioè quella che ha preceduto la fuoriuscita di Piero Cassano per Dissidi con l'Antonella Ruggero. Ora salutiamo gli anni 70 ed entriamo negli anni 80, restando in Liguria, restando a Genova.
1: Esatto, facciamo un salto proprio di 30 anni, che dal 1959 ci fermiamo al 1989. Lui è un cantautore della scuola genovese, come diceva Marco, e alterna canzoni divertente ad altre strappalacrime, come questa, Ti amo e non lo sai, lui e Baccini.
2: Con un brivido precoce, lei mi parla d'amore, con parole sottovoce, di leggero pudore. È così dolce, regala il suo cuore,

0: Da molti anni Francesco Baccini è uscito dall'occhio delle televisioni e delle grandi manifestazioni canore italiane, ma non ha mai smesso di fare musica. Speriamo di rivederlo presto ad alti livelli. E adesso, prima di lasciare a Marco la parola, vi ricordo che state ascoltando Italia in sette note, la storia della musica italiana che va dagli anni 60 ai giorni nostri. E adesso andiamo da Marco.
1: Ci diamo una mossa, perché siamo stati un pochino troppo morbidi in questi ultimi 3 minuti e mezzo con il Baccini. Ci spostiamo in Sicilia. Lei si chiama Silvia Salemi, per qualche anno nella seconda parte degli anni 90 ci ha regalato delle ottime emozioni, poi è sparita. Che fine ha fatto? La ritroviamo quest'oggi con Pathos.

0: Siamo nel 1998 quando Silvia Salemi ci ha regalato questa pathos, lei che come modo di cantare aveva preso quello di Dolores O'Riordan dei Cranberries. Va bene, salutiamo il Novecento ed entriamo negli anni 2000.
1: Esatto Marco, con un esponente della musica napoletana che insieme a Edoardo Bennato ne ha rivelato la parte internazionale. Bennato nel rock, lui nel blues. A voi Pino Daniele con Amici come prima.

0: lo abbiamo ascoltato con un motivo dei primi anni 2000, ma la carriera di Pino Daniele è stata lunghissima, iniziata ancora negli anni 70 e ricca di collaborazioni con artisti internazionali. E dal 2000 andiamo verso l'ultimo singolo di oggi che Marco ci presenterà.
1: Ogni tanto amiamo inserire nelle nostre scalette, oltre ai grandi nomi che hanno praticamente contrassegnato la musica leggera italiana, anche delle meteore, come questi due giovanotti che all'epoca si sono fatti valere con Ore Diamante, si facevano chiamare Echi. Purtroppo di loro non si sa più niente, però la canzone vale, eh?

0: una bella canzone d'amore, di quelle che fanno sciogliere anche gli iceberg. Beh, si sciolgono già per conto loro.
1: Con questo caldo sì.
0: Ok ragazzi, il clima del pianeta si sta sempre più arroventando anche nei mesi invernali, quindi ci sta. Comunque noi non siamo qui per parlare di clima, non siamo climatologi, non siamo niente. Noi facciamo soltanto ascoltare, almeno speriamo, buona musica. Siamo arrivati alla chiusura, amici.
1: Allora Marco e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima. Ciao,
0: ciao a tutti!
1: A tutti.
2: Game over.
3: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
4: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
3: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
5: Ecco a voi. Nuovi solchi. 30 minuti di novità discografiche della settimana selezionate per te. Al microfono con voi Fabio DJ.
6: Esattamente, benvenuti a Nuovi Solchi, nuova settimana.
5: Buon ascolto!
6: E 8 novità discografiche da ascoltare insieme. Non sono molte, a dire il vero, le uscite particolarmente interessanti di venerdì 17. Alcuni ritorni, i soliti immancabili brani dance house, qualcuno ha anche un pelo deluso alle aspettative dei propri fans, e poi ci sono coloro che oltre a confermarsi hanno fatto un ottimo lavoro. D'altronde siamo a luglio, l'estate è inoltrata, ci sono di mezzo le vacanze e quindi anche il panorama discografico delle novità, almeno quelle di un certo livello, per così dire, si dirada. Ma bando alle ciance, come si dice, Nuovi Solchi inizia qui.
5: Alza il volume. Nuovi Solchi seleziona le tracce che lasciano il segno. Al microfono con voi c'è Fabio.
6: E partiamo subito da un'idea interessante, anche se ne ricorda tante altre. Lui è un rapper che però in questo singolo sceglie un terreno più melodico, quasi vicino all'R&B, tanto per intenderci, mettendo da parte un attimo quello che è il suo classico rap. Giovanissimo, classe 2003, originario di San Giuliano Milanese e vincitore della seconda edizione di Nuova Scena prodotto da Netflix. Lui si fa chiamare Kuta e questo è il suo nuovo singolo, Ho Fatto

Un casino, rapper freestyler Luca Olivari in arte Cuta, il cui nome d'arte deriva così da una storpiatura del suo nome di battesimo datogli dalla sorella. In questo brano Cuta mette a fuoco una sensazione comune, quella di camminare in equilibrio dentro una quotidianità che spesso ti mette alla prova, a volte si va avanti, a volte si torna indietro, e il brano nasce proprio da quel momento in cui si chiede che cosa non funzioni, senza però dover per necessariamente trasformare la risposta in una condanna verso se stessi. Ma da un giovanissimo rapper a un grande artista affermato, Achille Lauro con una bellissima canzone La città degli angeli, ennesimo estratto dell'album Comuni Mortali, che pur essendo composto da canzoni bellissime forse ha un piccolo difetto, ovvero sia che la struttura dei brani sembra quasi un copia e incolla. Ascoltatelo, poi ne parliamo. La città degli angeli.

0: È sempre un piacere ascoltare che Laura, una bellissima canzone, ha un bel testo anche importante, profondo, e in questo caso l'intensità è dedicata a tutta la città degli angeli e presumibilmente la sua Roma. Però se ci fate caso, la struttura delle canzoni di Laura resta sempre la stessa, ovvero sia strofa semplice, ritornello con ingresso della batteria, di nuovo strofa semplice, di nuovo ritornello, special vocale, reprise con chiusura quasi da stadio. Anche in questo brano nessun elemento diverso rispetto agli altri. Ecco, ormai si fa fatica a distinguerli. Fortunatamente cambiano i testi.
1: I never felt like this, oh no.
0: Da una voce maschile a una voce femminile, un brano pop che racconta cosa succede quando una persona entra nella tua vita e riesce a stravolgere tutte le tue certezze. Parla di quell'amore che arriva senza preavviso e che giorno dopo giorno diventa sempre più importante, fino a farti addirittura mettere in discussione tutto ciò che prima pensavi di sapere sui sentimenti. Lei al secolo è Anastasia Battaglia, italianissima, in arte però è Stace B, canta fin da bambina e ha alle spalle 11 anni di formazione vocale, e questo

0: decisamente un ben brano con sonorità poco moderne, ritornello immediato, che accompagnano una storia fatta di entusiasmo, complicità, desiderio di condividere il proprio futuro con un'altra persona. Ed è proprio questo il messaggio che vuole trasmettere Stacey B attraverso Controlla, che racconta la bellezza di perdere il controllo quando finalmente ci si sente nel posto giusto, naturalmente accanto alla persona giusta.
1: Never felt like this before.
0: Ed ora un altro ritorno, un nuovo singolo in attesa anche del nuovo album per Setu, che come sempre collabora con il fido gemello Jizz per la sua produzione artistica. Come dice lui, è un brano nato da un ritmo di batteria scritto a quattro mani e gioca molto sul contrasto tra un ritmo dance e un testo riflessivo. Si intitola Smetto quando voglio. Questo è Nuovi Solchi.

0: Gianfranco De Lauri, 28 anni, anzi 29 anni quest'anno esattamente a settembre, in arte Setu, che ha deciso di presentare un nuovo percorso artistico attraverso un progetto non convenzionale, una saga intitolata Effetti Collaterali. L'iniziativa prevede l'uscita di alcuni brani inediti esclusivamente su Instagram, un'esigenza così nata dalla volontà dell'artista di raccontarsi in modo autentico, privo di vincoli o logiche strategiche.
1: Alza il volume. Nuovi Solchi seleziona le tracce che lasciano il segno. Al microfono con voi c'è Fabio.
0: E un eccellente lavoro l'ha fatto l'artista che adesso sentirete il brano. Lei al secolo è Ginevra Scognamiglio da Napoli, forse magari il nome non vi dirà niente, ma ha una grande capacità, quella di fare ritornelli forti, dote evidentemente innate in questa ragazza, che è sempre più un punto di riferimento per l'indie italiano. Lei si fa chiamare Sveglia Ginevra e questo è il nuovo singolo, La Foto.

Piacevolissimo il brano di Sveglia Ginevra, molto interessante anche lo special finale, lo ascolterete, interamente strumentale, con un suono elettronico quasi progressivo che domina la scena e che aggiunge quell'elemento che nel corso di tutto il suo componimento non c'è. Diciamo un'ottima alternativa per chi cerca qualcosa di diverso dalle solite canzoni estive, così copia e incolla.

Ora cambio di genere, cambio di stile. Questo è un gruppo rock con 31 anni di carriera alle spalle, quasi 60 milioni di copie vendute dei loro dischi in tutto il mondo. Dopo quasi 4 anni tornano con il nuovo album intitolato Everything Under the Sun. Loro sono i Nickelback e questo è Rattle the Change, il loro nuovo singolo.

Rotate the Change by Nickelback, un brano robusto con buoni riff compatti in volume elevato, un ritornello costruito per accendere il pubblico, e la scrittura resta ancorata a formule ben collaudate, anche se in sostanza nulla di nuovo sotto il sole per la band canadese. E cambiamo ancora una volta genere, ora un brano soul con innesti afrobeat, suggestioni così brasiliane, pulsazioni disco, sostenuto da una produzione che si può definire ricca. Il risultato è abbastanza fluido, raffinato, pur però senza raggiungere vette inattese. Lui si chiama Leon Bridge, il singolo Like the Way, estratto dall'album Happiness Anytime.

Pedro Leon Bridge, per chi non lo conoscesse, è un cantautore statunitense originario di Fort Worth in Texas, e questo è il suo quinto album. E il suo stile è ispirato naturalmente al soul, all'R&B degli anni 50 e 60. Ecco, ha una particolare affinità a quelle che sono le sonorità e la personalità addirittura di Sam Cooke, di cui è stato frequentemente associato, un po' per il timbro di voce, un po' per lo stile, dal sapore, per così dire, un po' retro.

E concludiamo il nostro programma con una bella voce femminile, una cantante, lei Gracie Abrams, che pur senza introdurre elementi davvero memorabili in questo pezzo, però riesce ad intrecciare melodie morbide, introspezione e leggere sfumature country. Il risultato è un elegante e ben confezionato Good Reason.

0: Niente da dire, sicuramente una bella voce quella della 26enne californiana di Los Angeles. Lei è figlia, pensate, di J.J. Abrams, colui che ha diretto tra le altre cose anche un paio di Star Wars. In questo brano Grace racconta il peso di una scelta difficile e la ricerca di una spiegazione capace di rendere meno dolorosa la fine di un amore. Ecco, questo album, per concludere, fa parte dell'album Daughter from Hell per Gracie Abrams. E sulla nota finale di questa canzone, anche per oggi Nuovi Solchi si conclude qui. Ecco, tra le varie altre uscite, così volevo segnalarvene alcune altre, tipo Masego con Heaven, Pentatonic con Sacrifice, Queen of the Stone Age con Eze Street, Kim Petras con Pop Sound, Beck con In the Night, ed infine anche la cantante Chatia Rodriguez con No Stop, in un brano che però ha deluso un attimino. Grazie quindi per aver ascoltato Nuovi Solchi. Naturalmente vi auguro un buon ascolto con i programmi di questa emittente e naturalmente vi do appuntamento tra 7 giorni per le novità discografiche che usciranno il 24 di luglio. Ciao a tutti da Fabio.
1: Ai 30 minuti di oggi finiscono qui. Nuovi Solchi continuano a girare. Cerca la tua prossima traccia preferita. Alla prossima settimana.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli

0: Adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici «questa cosa suona bene», mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così, niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
2: Dalla sede dell'antico borgo San Giovanni va ora in onda lo Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai. In studio i Senza Radio, e tu lo sai. Ma tu lo sai? Lo sai che c'è Andrea Lombardo qui con noi?
3: Ma sì che lo so, it. Oh. Ma ciao, sono tornato e mi sento emozionato come il primo giorno in radio.
2: Ragazzi, che bellezza! Ragazzi, che bellezza! Ormai ci avevamo perso le speranze,
3: no,
2: invece...
3: Vai. Io ho lavorato nella Subarb.
2: Hai lavorato nella
3: nei
2: Subarb.
3: Sotterranei della radio.
2: Lì hai scavato sì. Ancora nello studio bunker.
3: Ma sai perché? Perché mi avevano detto che c'era un tesoro sotto la sede dell'antico borgo San Giovanni.
2: Ah, eccola.
3: Però quando sono arrivato in fondo, sì? Ho trovato un cartello. Il tesoro già ce lo siamo pigliato. Questo sai cos'è? Perché uno racconta le bugie, inventa tante scuse. E proprio di questo oggi si parla.
2: Eccola, perché tu hai inventato tante scuse, sì. Ogni volta.
3: Oggi sono stanco,
2: sono via, sono fuori. E oggi parliamo proprio di queste bugie. Cerchiamo di capire che cosa e quali sono le bugie più assurde.
3: Esatto, esatto.
2: Per giustificare un ritardo o una qualsiasi cosa, no?
3: Esatto, e intanto che fa? Parte sempre la sigla, questa cosa non è cambiata. Eh no.

0: Hai capito? Ci manchi solo tu e adesso sono tornato
1: ora
0: pure
1: ci
0: io.
1: Siamo tutti, ci siamo al completo, i Senza Radio, lui, Andrea Lombardo, io, Angelo Franzone, ritorniamo in quello che è la naturale conduzione dello Shadow Slide.
0: Esatto, quella, non posso dire a grande richiesta, ma quella con qualche richiesta ci avete detto, ma come mai c'è la conduzione in solitaria? Perché noi abbiamo una missione, la portiamo avanti, faccio i complimenti a quell'Angelo Franzone, e nella nostra storia è successo più volte che magari per motivi personali ci si è assentati.
1: 25 anni di carriera magari succede che qualche periodo sia stato condotto in solitaria, ma
0: succede
1: bella.
0: Che lo Shadow Slide invece continua comunque e sempre. Oggi si parla come sempre, il Canavaccio lo conoscete amici, si prende un argomento, lo si mette in luce, insieme ne ridiamo delle ombre, perché poi insieme cosa possiamo fare io e te?
1: Facciamo solo ridere, ecco questo.
0: Va bene, ci ridono dietro ed è diverso un po' il discorso, ma si parla di bugie, forse anche a fin di bene o forse che reputiamo inutili pur di difenderci da qualche accusa.
1: Quante volte nella vita vi siete ritrovati a dire qualche bugia per giustificare un ritardo, per saltare un impegno che non volevate così onorare, e quindi questa cosa
0: esatto succede. Ad esempio, che è classico, credo sia la percentuale altissima, oggi sto male, non vado al lavoro, e poi becchi al bar il tuo datore di lavoro.
1: Quella sì che è una bugia.
0: E a voi è mai successo? Ditecelo pure. Sì. O come diceva il saggio che non sapeva parlare italiano bene, dicetecelo pure.
1: Dicetecelo voi. Intanto noi abbiamo l'angolino Tunz Tunz, quello che vi fa rilassare, quello che vi fa ballare, e cominciamo subito con questa grande, grande hit.

0: sun.
1: State cambiano le voglie. Ho voglia di tuffarmi nella musica, di bagnarmi di risate.

0: Hai capito l'angolo Tunz Tunz? Sì,
1: questo serve, questo serve come, come scioglimento, come benvenuto, no? Ti sciogli un po' i muscoli, ti metti lì e poi ti ascolti la puntata di Shadow Slide, in scioltezza.
0: Un po' quello che succede nei vari villaggi italiani e non solo, del famoso risveglio muscolare.
1: Esattamente.
0: Consentitemi, esiste ancora ora e se lo fate a volte fa anche bene. Io l'ho fatto di recente.
1: Sì, e infatti ti sei preso il colpo della strega.
0: Sì, quelli sono risvolti. Attenzione che oggi, amici, questo è lo Shadow Slide con i Senza Radio in studio alla vecchia maniera, nella old school, quando eravamo insieme e lo siamo ancora, che dir si voglia. Il paradosso moderno della bugia qual è?
1: Oh.
0: Che oggi, con tutte queste nuove, moderne, consentitemi, tecnologie, siamo lì a inventare bugie anche per iscritto.
1: Cari miei, e devi essere ancora più previdente, no?
0: Perché
1: con tutte queste situazioni, sai che nel telefono magari tu dici una bugia, sono in quel posto lì, invece sei da tutt'altra parte. Sai che c'è l'applicazione,
0: sì,
1: che si può sapere dove sei, cosa fai, e quindi attenzione anche a
0: oggi
1: dire le
0: bugie. Più difficile dire le bugie.
1: È
0: più facile articolarle, ma è più difficile, diciamo, poi farle diventare realtà. Attenzione che dice il saggio, e questa
1: il saggio.
0: Questa è una frase che ho inventato io, anche se non sono saggio.
1: Sì.
0: Per fortificare una bugia ne devi dire due, perché due bugie fanno una verità.
1: Sì, perché praticamente tu continui, esatto. E allora se ne dici anche tre, la verità diventa ancora più forte.
0: Però se non ti ricordi poi la prima, so cazzi. Detto ciò, musica per noi.

0: e la musica la fa da padrona qui allo Shadows Light, luci
1: come
0: ombre della
1: sempre.
0: Vostra e della nostra vita, il niente di serie che avanza insomma nella radiofonia italiana
1: come sempre d'altronde, no? Perché lo Shadows Light in fondo che cos'è? È un pretesto sì. Per ascoltare la più bella musica di ieri, di oggi, del domani.
0: Esatto, perché tra l'altro chi ci conosce da tempo lo sa, ma se ci conosci amico all'ascolto solo da oggi lo scoprirai, a volte e spesso e volentieri abbiamo anche tanti artisti nuovi insomma da farvi ascoltare, ne parleremo e ne ascolteremo dopo. Intanto che succede? Succede che praticamente si parla oggi di bugie, quelle bugie che, per le quali non vai a finire sicuramente in un giudizio civile o penale, ma attenzione però, le bugie inficiano la vita.
1: È vero.
0: E a volte hanno un effetto boomerang.
1: No, c'è il grande classico, no? Per dire, ho avuto un guasto alla macchina.
0: Eccala.
1: Ora, con l'intelligenza artificiale, bisogna stare anche attenti a questo, perché le macchine sono intelligenti, no? Io immagino che so una macchina che si collega direttamente con quello che è la centrale operativa del tuo luogo di lavoro, e se tu dici ho avuto un guasto alla macchina e non è vero, con l'intelligenza artificiale la macchina ti dice no, io funziono benissimo.
0: Lo dimostri. Dicono oggi lo dimostri che
1: ecco mi porti la fattura del meccanico
0: con l'orario, lo scontrino, è difficile fare i bugiardi,
1: è un mondo difficile,
0: un consiglio ragazzi, fra tutti potrebbe essere siate sinceri e così non avete
1: vero.
0: La bugia ti crea quel senso di colpa se poi mi scoprono
1: perché
0: poi non mi ricordo che bugia ho usato.
1: Allora, per sostenere una sola bugia tu devi poi costruire un intero castello di bugie, no?
0: Ed è un castello di sabbia, perché è facile da sgretolarsi. Parlare di castelli di sabbia in piena estate fa anche un suo fascino. Per noi piccola pausa e torniamo subito.
1: Oh yeah, Shadows Light, state con noi!

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: D'estate cambiano le voglie. Ho voglia di tuffarmi nella musica, di bagnarmi di risate. Ho voglia di senza radio.

0: vedi che brani di rientro ce l'abbiamo solo noi, qualcuno potrebbe dire.
1: Questo è solo, sempre e comunque Shadows Light.
0: Esatto, detto ciò, che parte dalla regia sottofondi, è tornata anche la regia.
1: Hai visto? Siamo tornati tutti
0: col costume da bagno e l'infradito. Il fatto, sai qual è?
1: È stata la Seychelles.
0: Che non il fatto è che ha ancora il costume intriso di cloro di piscina.
1: Quindi non è stata la Seychelles, ma è stata il pisciano.
0: Va bene, si dice e si narra che alle Seychelles c'è molta puzza.
1: Ah sì?
0: Che battuta infelice.
1: Perché, scusa, ora devi spiegare.
0: Ci sono sei ascelle.
1: Ah, ok. Sei ascelle.
0: Non ce l'hai più il jingle?
1: Peccato.
0: Non
1: era
0: posso
1: bello
0: assentarmi un attimo?
1: Hai capito. Vabbè, comunque, parliamo di bugie qui a Shadow Slide, perché si parlava di quelle che sono. Io mi ricordo quando ero bimbo, per esempio, inventavo scuse creative, no? Non facevo i compiti.
0: Tu sei stato sempre un tipo creativo.
1: Sì. E arrivavo a scuola e dicevo che, insomma, sai, tipo, cosa ti inventavi lì sul momento? Il cane mi ha mangiato il quaderno dove avevo fatto i compiti.
0: Ah, guarda, un cane che ha fame di conoscenza.
1: Ma i miei professori, i miei insegnanti, sapevano che io non avevo un cane.
0: Ecco, perché i genitori parlano troppo.
1: E quindi dici, ma tu il cane non ce l'hai. E allora lì si inventava ancora. E dice, no, sai, è venuto Marco che ha portato il suo di cane e quindi ha visto il mio quaderno e l'ha mangiato.
0: E tutti a dire, ma Marco non ha un cane. Le hanno le gambe corte. Attenzione, poi c'erano quelle clamorose, a volte in alcune scene dei film si vedono, non ho potuto usare perché è morta mia nonna.
1: Mamma, quante volte, quante ossi, poveri nonni, quante volte
0: muoiono e resuscitano. Mamma mia. Va bene, intanto ovviamente un programma radiofonico, non può mancare la musica. Che arriva
1: Moseca.

0: E quindi abbiamo deliziato le vostre orecchie. E poi lo sapete che lo Shadows Light è fatto di hits, non solo brani del passato, brani del presente, e forse anche
1: abbiamo
0: brani
1: abituato i nostri ascoltatori ad avere un palato uditivo.
0: Sì.
1: Perché poi sai, il palato si trova nella bocca, no?
0: Aspetta, allora, dove ce l'hai il palato tu?
1: Il palato non sarebbe il gusto che tu quando assaggi qualcosa dici ah!
0: E tu assaggi dalle orecchie.
1: È un palato uditivo, la musica l'assaggi dalle orecchie.
0: Ah, no? Okay. Ma è un eufemismo.
1: È un qualcosa che...
0: Salutiamo tutte le eufemie all'ascolto per l'eufemismo. Questa è un'altra battuta, ma non parte di jingle.
1: No. Da quando è tornata anche la regia?
0: Sì.
1: Sai che funziona che talmente le tue battute sono diventate, come dire...
0: Scontate.
1: Di una demenza assoluta che neanche il jingle, tanto per smorzare.
0: Se sfidiamo l'intelligenza artificiale con le battute peggiori, vinciamo noi?
1: Sì, sicuramente. è perché quella si chiama intelligenza artificiale, mentre la nostra è il contrario, cioè è una deficienza. Cioè, e quindi...
0: pesante. Attenzione, che oggi si parla di bugie con Andrea Lombardo e Angelo Franzone in studio, alias I Senza Radio. Ricordiamo che abbiamo anche un sito, sai che abbiamo un sito? E non è una bugia. www.senzaradio.com. Dicevamo, si parla di bugie e di come tra un po' le tecnologie, tra un po' la sfiga che uno si tira addosso, a volte c'è il fattore cosiddetto karma.
1: Il karma è che poi si collega sempre con la tecnologia, no? Perché che succede? Allora tu sei lì che dici sì, sto arrivando, ti mando la posizione. Anzi, chi ti aspetta magari per un appuntamento ti dice va bene, mandami la posizione. E tu sei ancora a letto, che fai? Come fai a mandare la posizione se poi risulti che sei a casa tua belle che a letto?
0: Esatto, quindi stiamo attenti a usare le geolocalizzazioni,
1: amici.
0: Ma attenzione che poi al di fuori, diciamo, della sfera tecnologica succede che tu te la butti, cioè dici sono arrivato tardi perché ho bucato una gomma. Esci poi dal lavoro e la buchi veramente.
1: Hai capito? È lì. Quello sì che si chiama karma. Perché tu hai detto la bugia e allora ecco la legge universale che ti punisce per la tua bugia. E quindi poi buchi davvero. Poi che dici? Ho bucato due volte.
0: Ecco, poi, quindi devi ingigantire la verità di una bugia che ti sei ritorta contro. È un po' come l'effetto della legge di Murphy. Che tu, se hai una possibilità che qualcuno ti sgama dicendo una bugia,
1: qualcuno ti sgama.
0: Quindi stiamo molto attenti. Chiudo questo intervento perché pensai, io prima nella mia ignoranza, che io nuoto a volte nell'ignoranza, pensavo che l'effetto karma delle bugie, che uno si sente dire una bugia e l'altro dice stai calmo, queste bugie. Era una battuta musica, grazie.
1: Sì. Ah, te lo faccio io lo sacchetto.
2: State senza radio? Non ci credo! Shadows Light, lo show radiofonico che non ti abbandona mai, neanche d'estate!

0: Eh sì, la musica riprende le sorti di questo programma. C'è gente che ancora mi minaccia per le battute che abbiamo fatto poc'anzi.
1: Sì, è vero, ragazzi.
0: Sui nostri canali.
1: Ma
0: diciamo,
1: ci mancavano, comunque. Ci mancavano le battute idiote che se sempre hanno un perché, no?
0: Esatto.
1: Perché così ti danno, come dire, modo.
0: Sì.
1: Di capire il tipo di intelligenza che qui a Shadows Light rasenta praticamente.
0: Oh, esatto, Shadows Light niente di serio, lo si sente, il programma ormai di storia ventennale con i Senza Radio in studio che siamo anche noi, ma attenzione perché poi parlando proprio di bugie, ogni puntata si prende un argomento ormai lo sapete e oggi si parla di bugie e non è una bugia che stiamo parlando di bugie.
1: Oh, quindi
0: ci sono i grandi classici.
1: Sai che c'è il paradosso del bugiardo,
0: cioè?
1: Se qualcuno magari l'avrà studiato a scuola, al liceo, lì studiano filosofia.
0: Ok.
1: E c'è il paradosso del bugiardo che dice che sì, è una cosa tutta particolare, la facciamo molto semplice,
0: vai,
1: no?
0: Vai.
1: Allora, io sono un bugiardo, io sto dicendo una bugia. Ora, sto dicendo una bugia o sto dicendo la verità? Eccola il paradosso. Tu non sai mai se veramente io sto dicendo una bugia o sto dicendo la verità. Perché tu dici, stai dicendo una bugia perché sei un bugiardo.
0: E invece non lo sei.
1: E invece se io ti dico che sto dicendo una bugia, dovrei dirti la verità. Ma se sono un bugiardo, come faccio?
0: Sono di quei paradossi che tu ci pensi e ti scoppia il cervello.
1: Così, è così. Non te ne esci.
0: Va bene. Parlavamo quindi di scuse, appunto, o di paradossi, e ci sono, oltre diciamo all'effetto karma di cui parlavamo e della tecnologia che ci è nemica, soprattutto quando vi fate selfie e fotografie, state attenti. Cioè, se state dicendo non esco oggi, sono già in pigiama, e quello ti dice fatti un selfie, vediamo se è vero.
1: Eccola.
0: O ti tieni un catalogo di foto da usare.
1: Ma poi c'è anche sta cosa, no? A proposito di questo, tanta gente che magari, per dire, a proposito di vacanze, ti dice, sai, sono stato in quel posto fantastico, fa vedere le foto. Ma cosa fai? Quando devi far vedere le foto, dici, sai, ce l'ho a casa. Poi magari vai a casa, la sera stai lì a cercare di compilare una foto, ti fai aiutare dall'intelligenza artificiale, mettimi lo sfondo di quell'isola fantastica, e poi vai e porti la foto e fai vedere che sei stato in vacanza in un'isola fantastica, quando invece
0: quindi
1: sei
0: diciamo
1: stato.
0: Che l'intelligenza artificiale aiuta i bugiardi?
1: Se la usi in quel modo, sicuramente l'intelligenza artificiale può aiutarti a dire le bugie e a sostenere le bugie.
0: Quindi possiamo dire, per la teoria del paradosso di poc'anzi, che l'intelligenza artificiale è una gran bugia.
1: Questa è la perla di saggezza dell'Andreone Lombardo, e su questa, ragazzi,
0: facciamo pausa.

0: c'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
3: D'estate cambiano le voglie. Ho voglia di tuffarmi nella musica, di bagnarmi di risate,

0: Rientrati in studio degnamente, come sempre devo dire, perché qui poi sulle scalette dello Shadows Light, diciamo, non è tutto farina nel nostro sacco.
1: Perché
0: a volte siete voi con il vostro dire, il vostro scrivere,
1: sai che,
0: il vostro starti vicino, che ci consigliate o ci trasmettete delle canzoni.
1: Sai che a proposito di essere i nostri ascoltatori, sì, è da qualche tempo ormai, e tu lo sai perché ci ascolti anche quando non ci
0: è
1: sei.
0: È vero.
1: E abbiamo lanciato questa cosa di far proporre ai nostri ascoltatori i brani. Esempio delle nostre mini rubriche 80-90, no?
0: Esatto.
1: Che ci sono tanti ascoltatori che vogliono ascoltare i propri brani. Allora voi mandate una mail a senzaradio@live.it.
0: Esatto.
1: Il titolo della canzone degli anni 80, il titolo della canzone degli anni 90, e noi vi accontenteremo.
0: Esatto. Esistono tante pagine, citiamo oggi quella su Facebook. Potete anche scriverci con un messaggino lì. E non dite le bugie, però. Perché se scrivete siete bravissimi, già è una bugia.
1: Noi lo sappiamo e vi
0: infatti non è che
1: subito.
0: Ce lo scrivono spesso. Allora, parlavamo bene prima. Parlare bene di bugie è un paradosso, anche questo.
1: Eh beh,
0: sì, che la bugia è il male.
1: La bugia, effettivamente. Poi ci sono quelle a fin di bene, no?
0: Cioè,
1: nel senso, la bugia bianca.
0: Sì.
1: Uno, una bugia brutta sicuramente è quella che magari dite al vostro partner.
0: Ecco.
1: Che ne so, magari dite, sai, vado, oggi sono al lavoro, faccio tardi, e invece fate tutt'altra cosa. Quella è una cosa brutta. Invece c'è quella, come dire, quella bianca.
0: Mm.
1: Che la chiamiamo bianca perché è come se non dovesse far male, no? Come a dire, se volete comprare un regalo al vostro partner, allora avete bisogno di tempo e dite, oggi sono al lavoro, faccio tardi,
0: e gli fate la sorpresa
1: e poi andate in giro per negozi per fare la sorpresa. Questa sarebbe una
0: se
1: cosa.
0: Se siete più subduli, fate coincidere una bugia bianca con una bugia vera per uscirne a testa alta. In che senso? Vengo in ritardo al lavoro, ritardate 2 ore, 1 ora fate le cose zozze, l'altra ora e così avete
1: lui, e lui concilia, no? Lui concilia il tutto,
0: cioè, così non vi sgama nessuno. Fate i bravi se potete.
1: Eccala. Se potete.

0: E quindi ancora Shadows Light, ancora musica, ancora estate, possiamo dirlo, con i Senza Radio.
1: Ma sì, ma sì, noi non ci fermiamo mai, Tecco. Questa è una cosa che ormai... perché? Perché se ci fermassimo,
0: sì,
1: avremmo detto una bugia.
0: Ecco.
1: Se noi diciamo Shadows Light non si ferma mai...
0: Ecco,
1: e poi si ferma, allora vuol dire che siamo bugiardi. Come noi vogliamo essere sinceri, vogliamo, ecco, non dire bugie. E allora per questo Shadows Light, anche perché altrimenti come fai a fare una rima con Shadows Light, no?
0: Questo è, diciamo, il cruccio è proprio questo,
1: quindi...
0: quando uno dà un nome a un programma,
1: sì,
0: o crea un brand, non deve pensare tanto al nome, ma alle rime che ci puoi abbinare.
1: C'è lo slogan, esatto, non si ferma mai, ti divertirai.
0: Oh, e tu lo sai, eccetera, eccetera.
1: Noi abbiamo pensato a Shadows Light proprio perché avevamo queste rime con it.
0: Questa mi sembra una bugia gialla, macchiata, tipo il caffè, sì, macchiato. Detto ciò, amici, proprio di bugie si parla. E attenzione, perché l'intelligenza artificiale l'abbiamo citata più volte,
1: sì,
0: in questo,
1: sì,
0: contesto,
1: sì, sì, sì,
0: oggi è veramente una,
1: sai che la gente,
0: è una tragedia.
1: Sai cosa fa la gente? Clicca, cerca aiuto nell'intelligenza artificiale, dammi una bugia da poter dire che sia, come dire, che non sia una cosa assurda. E l'intelligenza artificiale ti è complice.
0: Ma arrestatela!
1: Sì, perché tu clicchi e scrivi, allora, ho fatto questo, questo e quest'altro, mi dai una bugia che sia credibile? E quella lì ti viene incontro, ti dà una mano, quindi ti crea tutta una situazione. Allora, quella più plausibile potrebbe essere questa, ma stai attento, ma fai così, ma fai colà. Secondo me quella che dovresti usare è questa.
0: Vorresti altri consigli? Con l'intelligenza artificiale, che tu puoi creare le foto, puoi creare i contenuti, cioè tu gli dici voglio parlare di questo, di questo, di questo, e fare finta che questo sia vero e questo sia vero. Lei scrive, poi ti mette anche la foto e tutti ti credono. Quindi il mondo
1: quindi
0: sta diventando una grande bufala.
1: Siamo
0: dei bufali,
1: ragazzi. Come fare a distinguere la bugia dalla verità? Ecco, questo è il problema.
0: Ma ricordati sempre che la verità va sempre a galla, come lo stronzo. No.

0: ancora in piena summer area siamo.
1: Sarebbe, scusa, fai una traduzione.
0: Nell'area estiva.
1: Ah, summer area.
0: Okay. E con lo Shadow Slight e la musica che fa da padrona. Sai che bello sentire anche nei lidi, ma anche senza lidi, sentire insomma la musica da lontano.
1: È bello, bello, la canzone. Sì. Ti dà l'aria di festa. Noi questo facciamo, cerchiamo, mi ricollego a quello che hai detto tu. E noi su tutto ciò galleggiamo, no?
0: Sì, perché parlavamo di bugie che vengono a galla. Oh. E ho fatto un paradigma.
1: Sì,
0: no, ho fatto
1: un paragone. Ha fatto una cosa che ha paragonato. È giusto perché molti vengono a galla e noi galleggiamo.
0: Ho capito. Non è molto felice questo.
1: Beh, vabbè, insomma, però, vabbè. È venuta così.
0: È venuta a galla così. Detto ciò, di stare a galla si parla anche quando uno non solo si nuota, mare, piscina, fate voi, laghi che siano, sì, però le bugie poi vengono a galla. Perché quando tu costruisci...
1: È come i nodi, no? È come i nodi.
0: Che vengono al pettine.
1: Per quanto tu possa avere i capelli lunghi...
0: Io so calvo.
1: Prima o poi, ecco, passi lì il pettine e il nodo, zacchete.
0: Eccoli, ecco lì.
1: Becchi. Tu sei calvo e di questo problema non ce l'hai, quindi

0: Pioggia che vi vogliamo dare è quello di non mentire, perché se mentite, mentite a voi stessi.
1: Oh, e soprattutto non mentine. No, le mentine sì, perché fanno bene anche al vostro alito.
0: Ecco, però... a volte si mente a noi stessi.
1: Queste,
0: ma alla fine non sono così vecchio.
1: È vero, queste sono le bugie più brutte.
0: Posso permettermelo?
1: Che tu menti a te stesso, ecco, ma poi te ne accorgi, no?
0: Io sto bene come sto.
1: Ti guardi allo specchio.
0: Io non ne ho bisogno.
1: E ti sputi in un occhio.
0: Succede anche questo. A volte davanti allo specchio, sai quante bugie ci diciamo?
1: Sì, guarda come sono bello.
0: Guarda come dondolo, guarda come dondolo. Piccola pausa per noi, c'è una scommessa, lanciamo la scommessa.
1: Oh, la scommessa, qual è?
0: La quarta parte, che sarà ancora più pregna,
1: sì,
0: perché noi siamo pregni e in finale ci impregniamo di più.
1: Sì.
0: Ci sarà uno dei due, testa o croce, chi vince?
1: Ah, bella, questa, sai, facciamo con la monetina.
0: Ecco, questa è la bugia, perché uno dei due è la verità, che ha un impegno. Però uno dei due chiuderà il programma. Indovinate chi?
1: Questa mi piace, questa mi piace. Lanciamo sulla moneta, ma sì, se la moneta ha due teste, per dire. Sai che ci sono le monete bifronte? Il Giano bifronte.
0: Sì, ti trovo più colto. Va bene, pausa per noi, ci vediamo per il gran finale.
2: Per contattarci, le coordinate dello Shadow Slide sono SMS e WhatsApp line 333-3831-587. Email senzaradio@live.it. Sui social Senza Radio. E mi raccomando, sui social Senza Radio tutto unito.

0: chiamiamo Senza Radio, guarda un po'.
1: Senza Radio.
2: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza, accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione, scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
3: Estate senza radio? Non ci credo! Shadows Light, lo show radiofonico che non ti abbandona mai, neanche d'estate!

0: Hai capito il Maurizio Cagioni con Baci al Sole, brano estivissimo da ascoltare sia in spiaggia o ascoltarlo per sognare la spiaggia, perché no? Ben sintonizzati, questo è lo Shadows Light, noi siamo i Senza Radio a condurre questo matto programma che ci ha visto nelle prime tre parti chiaramente insieme, finalmente ritornati insieme, non è una bugia. Oggi che si parla di bugie, amici all'ascolto, saluto quell'angelo che mi lascia solo nell'ultimissimo frangente a condurre, a farvi compagnia, specie soprattutto con la musica. E lo avevamo detto con un angelo poc'anzi che adesso era anche il momento di ascoltare brani di decadi passate, e così abbiamo e partiamo con quelli che sono gli anni 90, è vero, sì, perché chissà se negli anni 90 le bugie erano diverse o avevano sempre le gambe corte.
1: Oh yeah! Questi sono gli anni 90, amico mio!
0: Un brano che non ha bisogno di presentazioni, già dalle prime note. Tipico sound beat. Anni 90, era il 97, Irene Grandi, Che vita è?

Hai capito? Abbiamo continuato insomma con gli anni 90 dopo Irene Grandi, anche questa di Baby Bird, You're Gorgeous. Un tuffo completo negli anni 90. Shadow Slide con il Senza Radio in studio a parlare di bugie, ascoltarne di vere, canzoni vere che hanno fatto la storia, anche perché adesso arriva il momento degli anni 80. Cosa resta? Hai capito gli anni 80? Un anno indietro, se poc'anzi Irene Grandi portava avanti la bandiera del 97, adesso un'altra donna, Sabrina Salerno, portava avanti la bandiera dell'87 e ci faceva ballare con questo ritmo dance.

dello Shadows Light. Che non vi abbandona mai. American Girls, Harry Styles, successone contemporaneo questo di quest'anno. E noi siamo in chiusura, amici, senza radio vi lasciano, sì. E non è una bugia, ma la verità è che la settimana prossima torneremo ancora in onda da questa radio, Magica Radio. E allora, canzone a tema per concludere, ci viene in mente in tema di bugie, non dite le bugie, perché le bugie hanno le gambe corte, poi vi prendono per bugiardo, cantava appunto dal titolo Bugiardo il Fabi Fibra, che mai manca nella scena hip hop italiana, e non solo. Con questa vi salutiamo, alla prossima!

0: va bene Andrea, è stato un piacere, salutaci anche Angelo.
1: Ciao,
0: a presto. I Senza Radio li trovate su Facebook,
2: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Play Music Like.
1: L'estate è calda, il volume è pronto a salire e noi siamo qui per accompagnarvi in un nuovo viaggio tra suoni freschi, novità e canzoni tutte da scoprire. Qui la musica profuma di sole, libertà, leggerezza e voglia di ballare. Preparatevi a lasciarvi sorprendere, a seguire il beat e magari a muovere anche un po' i piedini. Si parte! Play Music Like, la musica che non ti aspetti.

ci sono amori che restano sospesi tra ricordi e occasioni mancate e parole arrivate troppo tardi. Kami torna con Left Behind insieme a Damian, un brano intenso, elettronico, malinconico, dove il rimpianto incontra la maturità di chi impara a lasciare andare. Synth pop, influenze dance, EDM, atmosfere notturne e un ritornello che arriva dritto alle emozioni. A Play Music Like, Left Behind, Kami con Damian.

provate a chiudere gli occhi e immaginate il Salento, il mare, il caldo sulla pelle, una radio accesa, gli amici, una chitarra e la voglia di vivere l'estate fino all'alba. Da queste immagini nasce Sutta Lusule, il nuovo singolo di Michele Coletta, un inno estivo alle radici, alla libertà e alla magia

1980. Entrò in classifica italiana il 21 giugno del 1980. Nell'agosto dello stesso anno raggiunse il primo posto, mantenendolo per 6 settimane. Fu il 4° singolo più venduto dell'anno. Lui era Gianni Togni. Il suo brano si intitolava Luna. E guarda...

25 anni dopo Tre Parole, Valeria Rossi torna a celebrare una pagina indimenticabile del pop italiano, guardando al presente con una nuova canzone. Arriva Rivedendo Te, il nuovo singolo firmato con SSD Project e Vima. Un incontro tra melodia italiana, pop contemporaneo e vibrazioni dance ed elettroniche. Quando il ricordo incontra il ritmo, nasce una nuova estate da cantare. Rivedendo Te, SSD Project, Vima e Valeria Rossi.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
3: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: oceanica.
1: Eccoci qua, ci siamo, un nuovo appuntamento di Enjoy alla grande, oggi dedicato alla musica techno trance, art style del passato di più di 20 anni fa. Avremo come ospite, ritorna il grande Lorenzo Farina, in arte Lori DJ. Ma dopo la sigla, bye!
2: Su

che ci faceva emozionare. Viaggiamo nella galassia, si chiama appunto Galaxy. Nella sua versione, nel suo remix, si è autoremixato. Qualcosa di unico, l'anno era il 2003, continuiamo con quest'anno. Intanto alziamo su il volume e questa ce la urliamo?

No Gravity. Noi ci crediamo nella galassia, nell'universo, bene? È bello sognare, è bello viaggiare così, fuori, nello spazio, o comunque qui da noi, no? L'importante è viaggiare con la persona giusta, con la musica giusta, con la radio giusta e anche con l'urlo giusto, perché ogni tanto urlare è segno di piacere. Allora continua questa musica fantastica, in chiave tedesca in questo caso. Ritorniamo verso il nostro paese, verso lo stivale. Loro erano gli Online, che iniziava il periodo di internet, era il 2001, quindi che c'era Messenger di MSN, vi ricordate il suonino? Loro erano appunto gli Online con My Eyes Are Talking To You. Disco fantastico, mi piaceva il ritmo, ma nello stesso tempo mi piaceva anche il sintetizzatore

0: Ann Lee ce la ricordiamo per Two Times, più famosa. Questa era So Deep, molto molto bella, un po' più di nicchia, però nel 2001 era molto apprezzata dagli amanti del genere. Noi l'abbiamo riascoltata, oggi tante chicche vi faccio riascoltare in attesa di Lori DJ che da Milano si collegherà e ci suonerà la musica in vinile. Io oggi mixo poco, parlo molto, però ve la faccio comunque ascoltare la musica, questa è la cosa importante. Facciamo un piccolo break e siamo qui.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza.
2: News. Disco Tender.

basta che vai. Piccola volpe, un po' borderline. Ci si vede presto, nei sogni degli altri. Tu vai dove vuoi, che non vengo a cercarti. Tu vai dove vuoi, che non vengo.

No, dai, dai. Carico. Ah, chi, per chi è appassionato di questo genere, questo disco porta tanti bei ricordi. Molti ricordano Infinity, però secondo me l'originale è questa. Diciamo così. Underfish, carico. Almeno per me l'originale è questa. Era il 2001 e tutti quanti insieme diciamo... Come diciamo? Carico! Spettacolo!

0: grande questa, ma di Infinity in italiano. Stupendo se passi del tempo. Poi la rifarò, dai. Intanto Zenith.
1: Let's go.
0: Con Navex. Andiamo verso l'hard style, perché molti hanno paura di suonare l'hard style. Io spesso nelle serate la passo e la gente balla sui tavoli e si diverte alla faccia di chi ci vuole male.
1: I'm your DJ.
0: Io sono il vostro DJ. Intanto ricordiamo Zenith, che purtroppo non c'è più, un grande. Diciamo che l'ha inventata lui l'hard style in Italia. E questa ve la dedico. I'm your DJ.

ragazzi, qua sono numeri, lo spettacolo terzinato. E torniamo in cassa e basso e levare, quella normale, quella precisa, ma comunque rimane hardstyle, stile duro, stile forte, made in Italy, Zenith, grandissimo. Continuiamo con questo sound, lo facciamo diventare un pochino più techno trance, comunque hard. Loro erano i The Devils con The Devil is a DJ. Ricordate God is a DJ di Faithless? Passiamo dall'altra parte, dalla parte oscura. Comunque è una finta, perché noi siamo persone di luce, sempre dalla parte della luce, persone buone. Però questo disco mi piace, mi ricorda tante cose belle e voglio farvelo riascoltare anche voi. The Devils, The Devil is a DJ.

questo disco che, diciamo, la voce dello speaker è profonda, la mia voce come quella di Lori DJ che arriverà, ma la voce dei The Devils non si può paragonare. Ascoltatela quando arriva, ovviamente.

0: DJ.
1: La so imitare più o meno, dai.
0: Ci è piaciuto questo disco?
1: Parlo così? No, non parlo così. Ritorno alla mia voce normale. Allora, questo disco ci è piaciuto? Vi ricordo che mi potete contattare per la vostra festa. Andate su tonydelta.it. Intanto un inno all'Italia in latino, sempre art style, verso la trance, misto. Loro erano Camara con Prince Charming. Appunto, Ave Mea Italia.

0: ragazze. Voglio vedere le mani che vanno su, ondeggiare a destra e a sinistra. Voi che siete in auto con gli amici, voi che siete a casa, voi che state facendo all'amore. Dai, parlo un po' così di tutto live qui, e ci piace anche l'imperfezione della perfezione, perché ognuno di noi ha dei difetti che poi rendono perfetto lui o lei per quello che è. Per quello che siamo, avete capito il discorso contorto? Sì, l'avete capito, ma è semplice. Facciamo un piccolo break. In attesa di Lori DJ, arrivano i Warp Brothers con We Will Survive. A far poco. Enjoy the music.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
2: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
3: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma, si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così, niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
4: Nonna, ma che si assenti a radio? Ma basta Radio Maria, basta, c'è sta un'altra trasmissione, sì, si chiama Enjoy. È bella, a conduce Tony Delta. Come chi è? Non lo conosci? Mica un frate cappuccino, è simpatico, fa l'hit del momento. Hit! Vabbè, che te sto a spiegare, manco lo capisci. Oh, Tony, butta la musica, va.
5: Ora comprendo, ora me veo. Cada vez che te pienso, se disipan mis miedos.

0: Enjoy, troppo bella, ciao.
1: We will survive.

0: In questo casino di mondo abbiamo tirato fuori la chitarra elettronica, non elettrica, che sia chiaro. Loro erano i Watt Brothers e noi sopravviveremo in questo casino di mondo, eh. We will survive.
1: We will survive.
0: Esattamente, un tuffo lo facciamo verso la zona celtica d'Europa, fra la Galizia e poi verso su, verso la Scozia. Sì, sono parenti loro, no? Sono tutti e due popoli celtici. Salutiamo Charlie per l'occasione che ritornerà nella prossima settimana. Salutiamo anche gli amici che ci ascoltano dagli United Kingdom, come si dice? Da UK, dagli Regno Unito, ecco, giusto, in italiano si dice così. Poi si divide fra Inghilterra, Galles, eccetera, eccetera. Beh, repatevela questa che è bella. Però tirate fuori anche la cornamusa, vieni qua. Vai. Non è Natale, ma va bene.

ci piace questa cassa e basso in levare. Ovviamente c'è sempre la mano dello stile italiano, qui è inutile che ci giriamo intorno. Con la dance si riesce a fare tutto, a fare anche musica folk, musica popolare. Questa è una cosa che a noi piace, l'abbiamo notato anche con Gabri Ponte a Sanremo, ha tirato fuori la fisarmonica e ci ha tirato fuori, appunto, scusatemi per la ripetizione, ma così per sottolineare, per aumentare il valore di quello che dico, ha tirato fuori, l'ho detto tre volte, una grandissima bomba che poi è arrivata anche all'Eurovision.

Un caloroso saluto da Giampiero Galeazzi. Anch'io nelle mie telecronache ascolto sempre questa splendida trasmissione che si chiama Enjoy, condotta magistralmente da Tony Delta, mitico. Ascoltatelo anche voi. Tony, sei grande. Ma vaffanculo.

0: parlare, ma vi vedo, adesso ammorbidiamo un pochino il sound. Anche se lui si chiama Trauma, non è un trauma, anzi il contrario, è un ossimoro per la musica che fa Ricky Trauma con My Destiny. Facciamo una piccola pausa, i consigli per le vostre serate, prendete appunti e siamo qui aspettando Lori DJ.
1: Ehi! Hey.
2: Vuoi contattarci per una serata?
3: Oh, sì!
2: In console, Tony Delta, musica che spacca. Contattaci per il tuo evento. Scrivi su facebook.com/Tony Delta. Non abbandonare mai i tuoi sogni. Segui il ritmo. Alza le mani al cielo. Musica, energia. Chiudi gli occhi.

0: gli occhi, gli occhi. Inizia a sognare, inizia a sognare. In console, in console. Delta, delta.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioweb.it.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
4: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazioni in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
1: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
5: Oh ragazzi, sono Lorenzo. Anch'io ascolto Enjoy, un programma che mi fa impazzire davvero. Poi c'è Tony Delta che è fantastico. Oh ragazzi,

0: è solo su Enjoy con Tony Delta.
1: Questa è un'altra chicca che vi ho tirato fuori. Oggi l'ho detto 5-6 volte questo termine, questa frase. Tirar fuori, sono 6. Ricky Trauma con My Destiny. Un Italo Dance particolare, lenta, morbida, cantata, romantica, come piace a noi. Ce l'ascoltiamo, l'anno era precisamente il 2001, secondo me l'anno migliore, dove si è raggiunti il culmine, l'apice, la curva della gaussiana, come vogliamo dire, con tanti sinonimi. Intanto qui la molla saltella, la voce arriva e noi ce la cantiamo, vai! Ma non canta ancora, però arriva il synth qui, 1, 2, 1, 2, 3, vai!

mi sto emozionando. Dicevo, tutto in diretta, qui all'interno del vostro programma preferito, sulla vostra radio preferita, tutto made in Italy oggi, qualcosa dal nord Europa, abbiamo iniziato con la Germania, ma siamo tornati in Italia, al punto che vi faccio ascoltare un disco che è un pochino abrasivo, perché chi l'ha fatto si chiama Aceto, però si chiama appunto Made in Italy. E sale, sale, sale, perché con l'aceto ci sta ogni tanto anche il sale, un po' di olio, un po' di rosmarino, ci mettiamo un pochino di piccante e vai, però iniziamo con il sale.

dove saltare, saltare, saltare, saltare, saltare. Titolo. Intanto un giro anche in Cina, però lui è italiano, DJ Herbie, una chicca. Oggi è la puntata delle chicche, perché lui è molto famoso per King of Rock. Questa invece è Chinatown.

0: nel passato, come di solito. Ultimamente stiamo facendo veramente un viaggio con la nostra DeLorean. Abbiamo anche rapito con la musica Lori DJ e l'abbiamo portato di nuovo qui su Enjoy per la quarta volta, come si faceva un tempo, la musica mixata in vinile e su CD originale. Questo è un vanto per Lori DJ e per noi, che lo facciamo sempre qui su Enjoy, e quindi tu sei dei nostri e noi siamo dei vostri. Si dice così, vero?
1: 3, 2, 5,
0: si dice così, ok. Arriva Florfilla con Italo Dancer, tanto per cambiare.

0: to believe in you, baby.
1: Come faceva così? Aspetta che rintono me. Bellissimo questo disco, complimenti a DJ Cerla che sta facendo dei video bellissimi sui social. L'ultimo mi ha fatto morire da ridere.

0: c'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione, scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Ragazzi, sto contento veramente. Ciao, sono Lino Bempi, ragazzi, una cosa bellissima. Senti, questa trasmissione di quel disgraziato di Tony Delta. Mi fai grifera a me. Enjoy. Quanto è bello. Veramente, occhio malocchio, prezzemolo e filocchio, un po' di saletta. La Madonna di Coronetta. Enjoy. Mi piace.
2: Su, enjoy. Enjoy.

0: Yeah!
1: Vai Lori!
2: Ciao Tony, grazie per la linea. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Enjoy. Io sono Lori DJ e sono contentissimo di essere ancora qui con voi con la migliore Dance 92.000, questa volta mixata live in vinile. Grazie davvero, grazie mille. Allora, cominciamo con il primo disco del mixato. Questa è Lovely Dance. L'artista era MTJ ed era l'anno 2000. Adesso passo il microfono a Tony, noi ci risentiremo più avanti. Intanto godetevi il mixato. Ciao!
1: Grande Lori, benvenuto, bentornato qui su Enjoy. Questo disco mi fa emozionare, ottima scelta, poi vedremo quelle le scelte che farai durante nel corso dell'appuntamento. Sul volume, ascoltiamoci Lori DJ mixando in vinile.

ufficialmente prendiamo la DeLorean, mettiamo la quarta, no è la terza, questa è la terza canzone, arriva appunto Back in Time degli FL65. Lui, Lori, ci ha fatto anche una spiegazione di ciò che è accaduto al concerto degli FL65 che è stato annullato. Poi andatelo, seguitelo su Instagram che ve lo spiegherà meglio lui sui social, perché oggi non ne abbiamo tempo. Intanto ce l'ascoltiamo questa bellissima...

0: come faceva Zenith DJ. I'm your DJ. Siamo i vostri DJ. Tanto arriva Prezioso con Rock the Discotheque. Allora, sì, no, volevo farvi ascoltare il disco, ma sta arrivando. Adesso sto zitto, In console, Lori DJ, ricordi di dance.
1: What the rock, what the heck, rock the disco, disco tech. What the rock, what the heck, rock the disco, disco tech. What the rock, what the heck, rock the disco, disco tech. What the rock, what the heck, rock the disco tech.

0: Wet Wet Wet X1. Questo era l'ultimo disco della prima parte del mio mixato. Questo disco era prodotto dal mitico Albert One, grande artista degli anni 80. E niente, quindi ci vediamo per la seconda parte tra pochissimo, vero Tony?
1: Certo, che poi questo suono bagnato è stato utilizzato anche da prezioso featuring Marvin per Voices. Te la ricordi? Ma penso proprio di sì. Voices.
2: E ritorniamo dopo la pubblicità.
3: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
0: Ciao a tutti amici, bentornati su Enjoy con Tony Delta. Io sono Lori DJ e quella che state per ascoltare è la seconda parte del mio mixato che ho fatto appositamente per voi con i miei giradischi. E quindi mi raccomando, allacciate le cinture che il viaggio sta per ricominciare. Si riparte così, Lady Bouncer, 3-2-1-0.
1: Esattamente amico mio, 3-2-1-0, bellina però, dai.

In console su Enjoy suona la musica di Lori DJ. Rigorosamente in vinile, da che sto zitto se non sbaglio.

è giusto che sia, la puntina gira, cioè il vinile gira, la puntina si sente, siamo verso il nord Europa e continuiamo a stare lì. Arriva Wonderland, Trip to Wonderland, questa ci piaceva molto. Teniamo il tempo con il piede, col tallone oppure con la punta, vai!

0: Lori ci è esteso oggi, eh. Lo dico. Ci hai esteso a tutti. Grandissimo, numero uno.
1: Questo era l'ultimo disco del mio mixato per Enjoy. Grazie mille ancora a Tony, grazie davvero. Erano gli Scooter con Posse, I Need You On The Floor. Carica immensa. Noi ci risentiamo alla prossima. Un saluto da Lori DJ, ciao.
0: Complimenti Lori, grazie per esserti collegato dagli studi Enjoy di Milano per questa bontà di musica. È stato un piacere stare qui con voi. Alla prossima.
2: Ehi,
3: vuoi contattarci per una serata?
4: Oh, sì.
3: Sol Tony Delta, musica che spacca. Contattaci per il tuo evento. Scrivi su facebook.com/Tony Delta. Non abbandonare mai i tuoi sogni. Segui il ritmo. Alza le mani al cielo. Musica, energia. Chiudi gli occhi e diverranno realtà. Visita il sito tonydelta.com.
5: Musica!
3: Sarà un evento da ricordare. Il giusto prezzo per il party perfetto. Chiudi gli occhi, chiudi gli occhi, inizia a sognare, inizia a sognare. In console, Delta, Delta, Delta.
6: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Va ora in onda Flipper, un interessante viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mari.
4: Ci siamo anche quest'oggi. Ciao a tutti amici, sono Marco Mari e siamo all'inizio di un nuovo appuntamento con Flipper, siamo all'inizio di una nuova partita con il mio Flipper. Tante belle canzoni al 50% italiane, al 50% internazionali, pezzi degli ultimi 50 anni. Il tutto corroborato dalle nostre notizie curiose. Ma quest'oggi partiamo con una grande voce, un tributo a lei, Mia Martini.

0: sì.
1: Mia Martini in questa canzone canta della nevicata del 56, io invece ricordo quella del 1985, ragazzi. Dopo nevicate di quel tipo non ce ne sono più state, anzi, da molti anni. Dove vivo io almeno la neve non si vede più, è un peccato, anche se comunque sicuramente per chi si deve spostare è un macello. Va bene ragazzi, l'appuntamento di oggi con Flipper l'abbiamo aperto con una grande voce italiana, oggi invece, anzi senza oggi, ora proseguiamo con un pezzo internazionale dei Go Go Dolls, qui si parla di fotografie, ovvero slides.

belli grintosi Go Go Dolls di Slides, ma anche la prossima canzone non è da meno. Però prima di lanciarla devo darvi i titoli delle curiosità che abbiamo messo da parte per voi quest'oggi. Tre curiosità che arrivano tutte e tre dall'Italia. Parleremo dalla Lombardia di schiamazzi notturni, sì, a quanto pare ci sono ancora. D'inverno non ha senso farli, d'estate sì, perché magari qualcuno le finestre aperte ce le ha perché non ha il condizionatore. Poi ci sposteremo dove? Ci sposteremo in Emilia-Romagna per parlarvi di una multa data ad un treno, e tra poco vi spiegheremo. E infine ci fermeremo a Livorno, dove una coppia di nigeriani ha litigato perché lui non voleva fare l'amore con lei. Se vi ho incuriosito, non vi resta che rimanere con noi. Ed ora spazio a Zucchero e Sugar Fornaciari, con rispetto, dal 1986.

Ci ha fatto ballare parecchio questa Salawat Elovata di Caroline Loeben in quel 1986, motivo questo che ha partecipato anche all'allora Festival Bar. La prima curiosità ci arriva da Mantova. Non c'è divertimento a schiamazzare di notte durante l'inverno, tutti hanno le finestre chiuse, mentre d'estate magari qualcuno, non avendo il condizionatore, le finestre aperte ce le ha. E così due baldi giovanotti ventenni hanno cominciato a girare con la loro tipo bianca, e tra l'altro equipaggiati di megafono, di notte, disturbando la quiete pubblica. Così la polizia municipale, allertata dai cittadini, per qualche sera li ha dovuti rincorrere e quindi dopo li ha fermati, li ha anche multati. Adesso siamo nel 76 con i San Francisco.

quando ancora ci si esibiva rigorosamente, lui in giacca e cravatta, lei in splendido abito da sera. Andate a vedere i video di questi San Francisco risalenti agli anni 70. 1976 mi ricorda un'estate da bambino. Vabbè, proseguiamo. Non andiamo molto lontano però, ci spostiamo di un paio d'anni. Lei è la prima donna spaziale che si esibisce sulla Terra. Si chiama Didi Jackson, io me la ricordo, bellissima, con questi abiti luccicanti, attillatissimi. Lei è statunitense, ci regala Automatic Lover.

0: Automatic lover.
1: Flipper, un meraviglioso percorso musicale nei ricordi con Marco Mari.

Siamo tornati alla musica italiana, amici. Voi sapete che il 50% della nostra programmazione musicale è made in Italy, l'altro invece è international. E poi ci sono le nostre notizie curiose. Tra poco, lasciata Mantova, attraverso l'autostrada ci spostiamo e raggiungiamo Bologna, dove un treno è stato multato per essere passato col semaforo rosso. Non ci avete capito niente? Di questo ne sono sicuro e non vi dirò altro perché altrimenti vi rovino la sorpresa. Però saprete tra poco quello che è accaduto. Intanto, come dicevo, ora tocca ad un pezzo internazionale.

Eccoci, arrivati a Bologna, ragazzi, dove scopriamo che sono riusciti a multare un treno. Sì. Si sa che le amministrazioni comunali hanno fame, e quindi multano il più possibile. Ma riuscire a multare un trenino per turisti è il massimo. È quello che è accaduto a Bologna, dove appunto l'autista di treno che parte da una centralissima piazza maggiore per far fare il giro della città ai turisti, generalmente è composto da una motrice, poi due o tre carrozze al seguito a seconda dell'esigenza. Praticamente è arrivato all'incrocio tra via Matteotti e via De Carducci a causa dei lavori per la metropoli, per la tranvia. C'erano delle auto che stavano impiegando l'incrocio. La motrice è passata con rosso, con il verde, ma l'ultimo dei vagoni è passato con il rosso e il vigile che era lì all'incrocio non ha fatto altro che tirare giù la targa e multare l'autista, che poi alla fine si è beccato 34 euro di multa, comunque pagati dall'azienda che gestisce il trenino per turisti, e si è beccato soltanto due punti di penalizzazione sulla patente. Mamma.

E questo è il divertente Charlie Puth. Intanto ragazzi, i giorni e i mesi passano, siamo praticamente quasi arrivati alla conclusione del mese di luglio e voi fate parte della categoria che è già stata in vacanza o della categoria che ci deve ancora andare? Poi magari c'è anche chi fa parte della categoria che in vacanza proprio non ci va, Ok, va, dai che ci calmiamo un attimo. Arriva anche il Pino Daniele con la sua Amici come prima. Intanto una ventina di minuti ci separano dalla conclusione.

protagonista di una carriera lunghissima, partita dalla sua Napoli, alla quale ha saputo dare un aspetto non soltanto partenopeo, ma un aspetto internazionale. Soprattutto sono stati lui ed Edoardo Bennato che hanno inserito dei generi che italiani certamente non sono. Pino Daniele il blues, Edoardo Bennato il rock, ragazzi. E intanto noi si prosegue il nostro percorso. Tra poco vi racconteremo da Livorno cosa è successo a una coppia nigeriana. Lei voleva fare l'amore, ma lui non voleva, e allora sono finiti a litigare di brutto con tanto di intervento dei carabinieri.

È sempre bellissimo ritrovare Pino Mango per la melodia della sua voce, ma anche per le sonorità dei suoi pezzi, che hanno un po' dell'aggressivo, ma in realtà hanno un'anima dolcissima. Siamo a Livorno, ragazzi. L'ultima curiosità di oggi vede protagonista una coppia di nigeriani. Lui è partito per una questione familiare ed è rimasto in Nigeria un mese. Lei l'ha atteso a Livorno. Quando lui è tornato a casa, lei gli ha detto: ascoltami, che dici? Ci ricordiamo come siamo fatti? Solo che lui ha detto: no, guarda, lascia perdere, non è il momento. Da lì ne è scoppiata una furibonda lite, in quanto lei pensava che lui in Nigeria avesse avuto, si fosse trovato un amante. Così, insomma, è successo un putiferio, sono intervenuti i carabinieri, che sono stati chiamati dai vicini per gli schiamazzi dei due che stavano litigando alla grande. Poi alla fine è emerso la verità, cioè l'uomo ha detto: io mi sono fatto un viaggio in aereo veramente stancante, ho bisogno di riposare, non è che non voglio incontrarmi carnalmente con te, è che proprio ho bisogno di riposare. Allora tutto pare essere tornato alla normalità, io me lo auguro per loro, Ed ora abbiamo Robbie Neville, questa è C'est la vie.

con questo singolo molto raffinato di Robbie Neville intitolato C'est la vie, non c'è nulla di francese a parte il titolo perché lui è americano. Siamo arrivati anche quest'oggi, amici, alla conclusione. Ci siamo giocati tutto nel nostro flipper di quest'oggi. Abbiamo esaurito la scaletta musicale, abbiamo esaurito le nostre curiosità. Quindi a me, Marco Mari, non resta che ringraziare tutti per l'ascolto, augurare a chi è in partenza, naturalmente per le vacanze, un buon periodo di villeggiatura che possa essere rilassante e anche divertente, oppure divertente ma anche rilassante. E chi torna a casa, ragazzi, pensate che anche quest'anno siete riusciti ad andare in vacanze. E chi è rimasto, naturalmente l'augurio è di andarci il prima possibile. Chiudiamo così. Io vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi attendo alla prossima di Flipper per un'altra partita. Ciao a tutti da Marco Mari.

0: Game over.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
2: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
3: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
4: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
5: Radio Studio Potenza.
4: FM 96 e 100.
5: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
4: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
5: RSP Eventi.
4: Il ritmo che ti segue ovunque.
6: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza.
0: Cari amici di Time Machine, benvenuti, sono Yub DJ. Siamo prontissimi per far partire un nuovo viaggio della nostra macchina del tempo musicale. Veniamo da un paio di settimane di musica da classifica degli anni 90 e 2000 e lavorando un po' a queste trasmissioni ho pensato che c'è una categoria di amanti di musica che ascoltano Time Machine che abbiamo un po' trascurato, che ho un po' trascurato in queste ultime settimane. Sono gli amanti della musica French Touch, quella house che abbiamo iniziato a conoscere negli anni 90, che è esplosa negli anni 2000 e che ancora oggi ci portiamo dietro e di cui ascoltiamo tantissimi e tantissimi artisti anche in questo periodo, perché escono ancora dei brani French Touch, escono tanti brani French Touch che hanno veramente influenzato la musica dance di adesso. Il primo disco che ho scelto è un disco del 2000. È un brano che contiene il sample di If Loving You Is Wrong, I Don't Want To Be Right nella versione di Millie Jackson. Non so se l'avete mai ascoltato, andate a cercarlo su YouTube. Lui è Etienne de Crécy e il brano si chiama Am I Wrong?

E ve la sto già facendo sentire da qualche secondo. Secondo me, ho ripetuto secondo 37 volte, non c'è problema. Secondo me qualcuno di voi l'ha già riconosciuta e la conosce bene, perché il brano è famosissimo. Andiamo nel 1999, siccome ve l'ho detto prima, ve lo dico anche adesso. Questo brano contiene un sample di All This Love That I'm Giving di Gwyn McRae, uno dei singoli più forti di quest'album, che è uscito nel 1999, che si chiama 1999. Lui è Cassius e il brano si chiama Feeling For You.

Andiamo avanti con un altro brano veramente famoso, ma che credo qualcuno di voi possa non conoscere, quindi oggi potreste scoprire un brano che ha già 27 anni, però è sempre una scoperta. Allora, andiamo avanti sempre nello stesso modo, cioè vi dirò che questo brano, che è del 1999, utilizza un sample di Does It Feel Good For You dei BT Express, uno di quei brani che ha fatto veramente la differenza negli anni in cui è uscito, costruendo e definendo il sound che poi ha dato le basi alla French Touch. Loro sono Fats & Small e la canzone si chiama Feel Good.

Quindi era effettivamente un brano troppo difficile o qualcuno di voi se lo ricordava? Boh, scrivetemi, fatemelo sapere. Io vi ricordo come sempre che mi trovate su Instagram, su Facebook, su TikTok, su Mixcloud. Basta cercare YubDJ e mandare un messaggio. Lo leggo sicuramente e vi rispondo. Ma va bene, andiamo avanti. Un brano del 2002. Questa volta ci ho anche pensato su un pochino. Non mi sembra che contenga dei sample di qualche altro brano. Casomai correggetemi se qualcuno che ha l'ascolto lo sa. Loro sono ancora i Cassius, o forse come meglio dire, perché sono francesi, i Cassius, insieme a Steve Edward, e la canzone si chiama The Sound of Violence.

Dai, questa era più facile. Io sono sicuro che una buona parte di voi si ricordi, abbia ballato, abbia ascoltato, abbia cantato questa canzone, rispetto magari a quella che abbiamo usato prima, che era un pochino più complicata. Ma noi andiamo avanti con un brano del 2001. Questa volta contiene un sample, perché il brano che stiamo per ascoltare contiene un sample di Going Home dei Toto, rielaborato in chiave house molto radiofonica, molto tipica per questa musica dell'inizio degli anni 2000. Loro sono i Galleon e la canzone si chiama So I Began.

Arriva un brano ancora famosissimo, un altro brano storico del 1999, e anche questo contiene un sample, ragazzi. Sto vedendo che in effetti, non è che non lo sapessi, però a forza di non suonare o non guardare certi brani ci si dimentica di certe cose, perché anche questo brano contiene un sample da Far Beyond dei Locksmith. Il pezzo, il suono di questo pezzo, il suono di questo brano è abbastanza particolare e non è lo standard che siamo abituati ad ascoltare quando ascoltiamo la French Touch. È stato molto riconoscibile, ma è stato sicuramente parte del loro successo. Loro in realtà sono un duo britannico, si chiamano Basement Jacks e la canzone è Red Alert.

Brano storico, bellissimo, meraviglioso, lo conoscete tutti, l'avete ballato tutti sicuramente e spero di avervi fatto ricordare qualche momento del passato veramente importante con questa canzone dei Basement Jaxx. Ma andiamo avanti con un altro brano del 1999. Anche qui non mi sembra che ci siano sample, se qualcuno che ha l'ascolto, che se lo ricorda meglio di me o lo sa, lo scriva senza problemi, non mi offendo, ci mancherebbe, anzi vi ringrazio, ti ringrazio. Il prossimo brano è di un progetto house trance italiano di fine anni 90, si chiamano Ice Cream e la canzone è Fly Away, Bye Bye. Yeah.

avete già capito che brano sta arrivando? Secondo me sì, l'avete già sentito, l'avete ascoltato mille volte, lo abbiamo messo tante volte anche nella Time Machine, perché è un brano veramente richiesto, veramente famoso, che piace tanto a tutti e per il quale mi arrivano spesso dei messaggi o delle... no, delle mail, non è vero, mi arrivano dei messaggi, particolarmente dei messaggi. Anche questo brano contiene un sample, il sample in questione è quello di Josephine di Chris Rea, è uno dei brani classici più allegri della French House, della French Touch. Loro sono i Super Funk featuring Ron Carroll e la canzone si chiama Lucky Star.

Andiamo avanti con un altro brano molto bello che probabilmente non è il più ascoltato di questo artista, ma secondo me vale veramente la pena sentirlo, quindi ve lo faccio sentire. Anche questo brano, Fatalità, indovinate, contiene un sample, contiene due sample perché non gliene bastava uno, quindi contiene un sample da Saturday Love di Sherelle e Alexander O'Neill e da One More Time delle Sister Sledge. Li ha uniti e trasformati in una traccia house molto elegante. È il 1999, lui è Junior Jack e la canzone si chiama My

Potete confermare o smentire che valesse la pena di ascoltare questo brano? Fatemi sapere cosa ne pensate, non c'è mai problema. Andiamo avanti con un altro brano che, indovina un po', contiene un sample però in questo caso non accreditato, di Streets of Your Town dei The Go-Betweens, uno dei pezzi più leggeri di questo momento della musica house, dance pop, French touch. Siamo nel 2002, loro sono i Mickey e la canzone si chiama Just the Way You Are.

E forse ho esagerato, perché questo artista entra per la terza volta dentro la Time Machine di oggi, ma sicuramente è perché è molto rappresentativo del genere musicale e dell'epoca che stiamo prendendo in considerazione adesso. Questo brano è sempre del 1999, lui è sempre Cassius e questo è il suo brano più rappresentativo, che si chiama Cassius 1999.

Dai, è un brano bellissimo, veramente uno dei brani house più utilizzati, più conosciuti, più famosi di tutta la storia della musica. Ma andiamo avanti con un brano invece un pochino più difficile, che non so se vi ricorderete, anche per questo vi chiedo, scrivetemi, fatemi sapere. Andiamo nel 2000. Lui è un cantante e producer francese noto anche come voce di Music Sounds Better With You degli Stardust. Si chiama Benjamin Diamond e la canzone si chiama Little

Va bene, va bene, va bene, va bene. Andiamo avanti con un altro brano. Ci spostiamo direttamente nel 1998. Loro sono un progetto house britannico guidato da Marco Meroy. Il brano questa volta non ha un sample, ma utilizza degli elementi di Let's Love Dance Tonight della Gary's Gang. È uno dei classici della musica vocal house più efficaci di fine anni 90, rilanciato ancora dopo la sua uscita. Loro sono i Soul Searcher e la canzone è Can't Get Enough.

E ho qualche dubbio che voi conosciate il prossimo disco, o perlomeno che conosciate, no, la persona che l'ha suonato, che l'ha scritto, che l'ha prodotto, la conoscete sicuramente, ma non so se sapete che questo brano è suo, perché sicuramente non è fra i suoi brani più mainstream e non è una delle canzoni che mentalmente leghiamo di più a lui. Questo brano è del 1998, utilizza campioni vocali da un video di Workout di Jane Fonda, uno dei titoli più discussi e particolari di questa fase di questo artista, che si chiama Bob Sinclair, e la canzone è Gymtonic.

Allora, è vero che non è un brano mainstream? Me lo confermate? È vero che non sapevate che è di Bob Sinclair, ammesso che l'abbiate mai ascoltato? Fatemelo sapere. Il prossimo brano sicuramente l'avete ascoltato, sicuramente lo riconoscete, sicuramente sapete chi l'ha scritto. È un duo French House formato da Yann Destagnol e Romain Tranchart. Il brano contiene, indovinate un po', un campione di Super One degli Chic. Per questo nei crediti del brano, se andate a cercare, compaiono anche Nile Rodgers e Bernard Edwards. Il brano è del 2000, loro sono i Mojo e la canzone si chiama Lady Hear Me Tonight.

con un altro brano che è sempre di questo periodo, perché siamo nel 1999, all'inizio di questa time machine. Loro ci hanno già fatto ascoltare uno dei loro dischi. Anche questo brano contiene un campionamento, anzi ne contiene due. Pensate a quante canzoni della musica house di quel periodo contengono campionamenti di musica che viene dagli anni 70, 60, da quel mondo lì. Qui c'è dentro Reach Up di Tony Lee e The Glow of Love dei Change. È stato il singolo di debutto di questo duo nel 1999. Loro sono sempre Fats & Small e la canzone si chiama Turn Around. Hey!

sta per arrivare una bomba assoluta. Se ascoltate bene nello sfondo, sentite che le due canzoni sono mixate fra di loro, le state già sentendo e credo che abbiate già riconosciuto quella che arriva. Sì, perché credo di poter affermare che è una pietra miliare della musica French Touch, French House, soprattutto del periodo 90-2000. Qui siamo nel 1998. Questo singolo è l'unico pubblicato da questo progetto. Contiene al suo interno, indovina un po', un sample della canzone Fate di Chaka Khan. Loro sono gli Stardust e la canzone si chiama Music Sounds Better With You.

i gruppi più rappresentativi, uno dei duo più rappresentativi in assoluto della musica francese, della musica French Touch. Incredibilmente, indovinate un po', anche la canzone che sta per arrivare contiene un sample, perché hanno utilizzato molto creativamente More Spell on You di Eddie Jones in questa canzone, che è veramente famosissima. Loro sono fra i nomi più influenti della musica dance ed elettronica moderna. È il 2000 quando i Daft Punk escono con One More Time.

E sta per arrivare anche l'ultimo brano della Time Machine di oggi, una Time Machine dedicata alla musica house, French Touch in particolare degli anni 90-2000. Sono andato a pescare alcuni brani che sono fra i più venduti in assoluto della musica di quel periodo, di quel tipo di musica, e vado a mettere, credo, il brano più venduto in assoluto nel mondo che riguarda il mondo della musica French Touch. Il brano, pensate che sia una voce registrata quello che lo dice, ma non è vero. Il brano contiene un sample di The Rock degli East Coast. Il singolo è famosissimo, siamo nel 2001. Loro sono The Superman Lovers featuring Manny Hoffman e la canzone si chiama

su questo pezzo meraviglioso è arrivata alla fine anche la Time Machine di oggi e io come sempre vi ringrazio per essere stati all'ascolto. Oggi abbiamo fatto un viaggio nella musica house, French touch degli anni 90-2000, andando a lavorare un po' sulla classifica e andando a pescare un po' di canzoni sconosciute per farvi scoprire qualcosa che non conoscevate. Di sicuro oggi abbiamo scoperto, per chi non lo sapeva, o lo abbiamo confermato per chi lo sapeva, che la musica di quel periodo, quel tipo di musica, è profondamente influenzata dalla musica del passato e contiene un sacco di campioni, un sacco di sample della musica di quel tempo, dove per quel tempo mi intendo la musica principalmente degli anni 70. Io come sempre vi ricordo che se avete voglia di contattarmi per chiedere una time machine particolare, per parlare di questa time machine o di altre, potete trovarmi sempre sui social cercando Instagram, Facebook, TikTok e Mixcloud, YoopDJ con la Y come York e come Yankee. Su Mixcloud sapete già che trovate anche questa e tutte le altre puntate da poter ascoltare gratuitamente quando volete, on demand, in qualsiasi momento della vostra giornata e luogo del mondo, visto che stiamo andando in ferie. Detto ciò, io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Ciao!

0: progetto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazioni in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.

0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza, accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione, scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere. Maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
2: You are listening to The Patty and Co. Show.
3: Welcome to Patty Radio Show.
4: Buonasera e ben ritrovati alla Patty and Co. Tanto buon soul e R&B dei favolosi anni 70 in questa trasmissione che ho appunto intitolato Soul and R&B 70. Partirei immediatamente con colui che tra la fine degli anni 60 e gli inizi degli anni 70 si fece conoscere principalmente come l'autore dei spoken words, cioè poesia recitata su basi musicali. Infatti, oltre ad essere un musicista e un attivista, Gil Scott Heron è stato un poeta e pura poesia è per me un suo brano del 1977, We Almost Lost Detroit.

questa poesia, questa We Almost Lost Detroit, era Jill Scott Heron. Stasera, miei cari ascoltatori, sarà un lungo viaggio con la musica dell'anima, musica per tutti coloro che sognano ad occhi aperti, sempre e comunque. See and Don't See, 1970, lei è Mary Queenie Lyons.

Bobby Womack seguì le orme del padre, che era un cantante gospel, e assieme ai suoi fratelli formò un gruppo musicale. Agli inizi degli anni 60 fu scoperto da Sam Cooke, che lo convinse a collaborare con i suoi fratelli per la sua casa di produzione, della quale lui era il proprietario. Dopo la morte di Sam Cooke, Bobby collaborò con Joe Tex e con molti altri artisti. Il brano che questa sera vi faccio ascoltare, di Bobby Womack, è stato utilizzato dal regista Quentin Tarantino nella colonna sonora del film Jackie Brown, Across 110th Street.

0: Adoro il prossimo brano, uno di quelli che, come dico io, si aprono. 1979, Touch Me in the Morning, lei è Marlena Shaw.
1: Now I am strong enough.

se c'è un brano che fa viaggiare con la testa e sognare, quello è sicuramente Want To di Marvin Gaye, appena ascoltata. Era il 1976, ho ancora i brividi. Come si suol dire, dalla padella alla brace con un altro mostro sacro, un suo successo del 1972, Who Is He? Lui è Bill Withers.

Il prossimo gruppo di musica soul e R&B è stato attivo dal 1953 al 1989. Ha prodotto diversi brani di successo con la Motown tra la seconda metà degli anni 60 e la prima degli anni 70. La voce del gruppo è di colei, la cantante Gladys Knight. Il resto del gruppo è conosciuto come The Pips. Love Is Always On Your Mind, 1977.

1976 era Roy Ayers con Everybody Loves the Sunshine. Un salto ora al 1979. Il gruppo è quello dei Crusaders. Alla voce c'è Randy Crawford e pubblicano Street Life.

Uno dei miei gruppi preferiti è senza ombra di dubbio quello degli Earth, Wind & Fire, visti a Milano agli inizi degli anni 90, se non ricordo male, una bomba di concerto alla faccia di chi li aveva definiti vecchietti. Una formazione che spazia attraverso diversi generi musicali, dall'R&B, il soul, funky, jazz e disco. Una delle loro tantissime perle risale al 1975, That's the Way of the World. Ragazzi, only good vibes.

Sarà perché li amo tantissimo, ma io ho sta pelle d'oca che non mi abbandonerà mai più. Secondo voi, io potevo non portarvi questa sera la Queen del Soul e del Rhythm and Blues 1970, Don't Play the Song, Aretha Franklin.

questo mese sta durando da troppi anni. Mi ritroverete ancora qui la prossima settimana e al solito orario. Io vi auguro una buona continuazione di serata, buon weekend e buonanotte a tutti. Fate i bravi, eh?

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Benvenuti amici, io sono Eleonora Cassandre Spago e questa è The Nest.
2: Ed io sono Daisy Claire e vi aspettiamo nel nostro nuovo programma, un nido dove arte, vita e cultura ti spiegano le ali. Siete pronti a volare con noi?
3: Benvenuti cari ascoltatori, benvenuti oggi un ospite che io non saprei. Daisy cara, benvenuta anche a te.
4: Tanta roba, grazie tesoro, grazie.
3: E non saprei veramente da che parte iniziare, sì, per poter definire, diciamo, il nostro ospite, perché fa tantissime cose sempre nell'ambito musicale, certo, però sinceramente è proprio a 360 gradi. Diamo il benvenuto a Massimo Galpano, benvenuto.
4: Benvenuto Massimo.
5: Ma buongiorno, buongiorno a tutti voi e ai radioascoltatori, grazie, che ci seguono.
4: Grazie, grazie.
3: Allora Massimo, sì, tu sei siciliano?
5: Sì, allora io sono siciliano doc, però sì, nato in Germania, cresciuto per qualche anno lì e poi sono ritornato insieme ai miei genitori qui in Sicilia, insomma, poi a parte poi il mio lavoro che mi ha portato in giro per il mondo, però adesso mi ritrovo di nuovo in Sicilia da un paio d'anni, sono rientrato nella base.
3: Ecco Massimo, tu che hai avuto questa impronta anche, diciamo, di vivere in Germania, no? Dove comunque anche lì fare l'artista, credo che sia una professione che, meno male, sai, io credo sempre che quando si fa l'artista è un lavoro molto difficile, no? Lo dico sempre. Certo. Ecco. Poi ritornare nella tua terra, credo che tu hai avuto ancora più luce, hai sentito questa differenza? Che è il piacere di ritornare.
5: Eleonora, ti posso dire una cosa, e lo dico anche a tutti gli ascoltatori. Io sinceramente all'estero mi sono sempre trovato bene, perché la musica italiana all'estero, vi posso garantire che è molto più apprezzata degli italiani qui in Italia.
4: Vero. Come sempre.
5: Perché,
4: come sempre.
5: Purtroppo nessuno è profeta in patria, però ce lo dimostrano appunto i grandi della musica, da Toto Cutugno, Albano, Ricchi e Poveri, insomma tutti quei grandi artisti che ancora oggi riescono a portare all'estero, in giro per il mondo, la musica italiana, cosa che magari adesso faccio un nome, nulla in contrario, ci mancherebbe altro, di, che so, un Jolier che magari ti riempie gli stadi, magari fuori dall'Italia farebbe fatica, capito? Questo ti fa capire che la musica italiana è ben altro, cioè sono altre cose. Poi è giusto che la musica moderna esca, venga fuori, che si sperimenti nella musica, che vengano fuori nuovi artisti, nuovi talenti, però se parliamo della musica italiana, giustamente non possiamo fare altro che fare i conti con la realtà.
4: Certo, naturale.
3: Massimo, ti faccio questa domanda, anche perché adesso io sono molto favorevole per chi va a cantare in Russia, perché la Russia è una terra che sempre ospitato gli italiani, come hai citato Toto Cutugno, Albano, tantissimi artisti, no? È una terra che ama molto l'Italia, invece adesso c'è questo contrasto, sai, per cose, diciamo, più politiche. Ecco, ma io credo che appunto la terra della Russia, come Toto Cutugno, che tu poi hai portato anche un progetto molto importante al suo nome, è stato sempre accolto e amato in questa terra. Tu un giorno pensi di poter andare con la tua musica in questa terra?
5: Allora,
3: che
5: comunque... io ti dico che già in Russia sono stato, e che nel 2014-15, adesso non mi ricordo bene, mi sembra che 14, sono andato in uno dei festival più grandi al mondo, ho partecipato con il mio brano che si intitola Luna, tra cui ha partecipato negli arrangiamenti il grande maestro Tony Esposito e la grande orchestra di Cose Luis Cortés e quant'altro, e ho pure vinto rappresentando l'Italia su 23 nazioni.
4: Wow.
5: E quindi la Russia l'ho vissuta e ti posso garantire che lì mi hanno dato un'accoglienza strepitosa, bellissima, e ancora oggi si parla di questo brano Luna anche in quelle zone lì, perché poi feci le classifiche, insomma, tante belle cose. Per cui ti dico, la Russia sicuramente una meta che vorrei, perché no,
3: vorrei ritornare, lavorare ancora.
5: Sì.
3: Anche perché vedi che abbiamo trovato certe volte, la gente non è che sa tutto quello che fanno gli artisti, no? E questa è una chicca bella del nostro Massimo Galpano, che lui in Russia ha avuto, diciamo, con questo brano Luna un grande successo. Ecco, Massimo, perché hai scelto proprio Toto Cutugno per portare poi questo omaggio che hai portato in giro per l'Italia?
5: È una bella domanda, a cui rispondo con grande emozione, con grande piacere. Emozione perché Toto è stato, ormai lo sarà per sempre, presente nella mia vita, perché è stato un grande amico, un fraterno, e poi abbiamo anche collaborato insieme, quindi prima è nata la collaborazione e poi l'amicizia. E quindi Toto io l'ho seguito fino agli ultimi giorni, insomma, prima di passare a vita migliore, perché me lo voglio immaginare che sta con i grandi lì, con Ray Charles, con tutta quella gente lì, con Stefano Dorazio alla batteria, insomma, faranno musica sicuramente alla grande. Certo. E gli feci delle promesse, e quelle promesse io le ho mantenute, come lui ha sempre mantenuto le sue.
6: Bravo.
5: Per cui è uscito un disco dal titolo Emozioni, che tra l'altro sta facendo anche grossi numeri. Beh. E lo trovate, insomma, in tutte le piattaforme digitali, ed è uscito finalmente quest'anno l'Italiano Tour, dopo 2 anni di lavoro, e quindi con l'Italiano Tour stiamo facendo date in tutta Italia, ma ci sono anche date all'estero, tra cui Germania, Svizzera, Belgio, Francia e quant'altro. E per cui per me non è una questione di business, di soldi, ma è una questione di rispetto e di amicizia che io nutrivo nei confronti di Toto, e che lui contraccambiava in maniera, come voglio dire, proprio come fosse un fratello maggiore, come fosse un papà.
3: Molto importante.
5: Era sempre molto protettivo nelle cose che facevo.
4: Certo.
3: Allora, tu tratti un tasto molto importante, sì, perché tu stai parlando di emozioni, no? E tutti, sì. Diciamo, le sfumature. Ecco, quanto manca, poi parliamo comunque di quello che succederà adesso prossimamente, quanto manca ai ragazzi di oggi il fatto di che puntano, io credo, che puntano molto sulla tecnica e poco, diciamo, sull'interpretazione. Tu sei d'accordo con me? Ce ne freghiamo
5: della politica. Assolutamente sono d'accordo, assolutamente sì, perché io penso che oggi non ci sia un livello di preparazione, forse mi permetto di dire superiore a quello che c'era una volta, perché una volta ci si improvvisava magari di più. Oggi i ragazzi, che piace lo stile che fanno, che non piace la trap, la rap, insomma tutta quella roba lì, sono degli stili, però ti posso dire che dietro ci sono ragazzi veramente molto molto preparati. Magari una volta si preferiva soltanto il bel canto, la bella canzone e la bella voce, e quindi questo lo diamo come dato certo, però è vero che purtroppo manca tutto il resto. Purtroppo manca l'aspetto empatico nella scrittura dei testi, nella stesura di una melodia, nella composizione di una melodia, negli arrangiamenti, proprio la canzone italiana. E lo dimostra il fatto che l'ultimo Sanremo lo vince un ragazzo di quasi 60 anni, tra l'altro, con cui ho avuto il piacere di collaborare e conoscere, che è una persona meravigliosa,
4: grande
5: e con un brano Per sempre sì, dedicato all'amore, dedicato, perché poi l'amore nelle canzoni vince sempre, con quella ritmica, grazie anche al maestro Adriano Pennino, che ha fatto un arrangiamento straordinario, praticamente vince Sanremo ed è in giro per il mondo a rappresentare la canzone italiana. Questa è la risposta.
4: Massimo, sì, io ho una curiosità. Tu sei un vocal coach, a parte aver fatto una carriera lunghissima, aver iniziato prestissimo, 13 anni mi sembra, quindi sei...
5: Ho iniziato come attore teatrale.
4: Ecco.
3: No, ma veramente, perché allora parli sempre di emozioni.
4: Sì. E il teatro poi è una delle arti alla base, io penso, anche un po' di tutto, no? È un'arte antichissima,
5: assolutamente,
4: meravigliosa.
5: Sì. Assolutamente.
4: Ma
5: sì.
4: Allora, tu sei un vocal coach tra le tante cose. C'è questa mancanza, un po' questa tecnica molto, molto avanti, no? In questi ragazzi, molto preparati, ma ci sono le emozioni che mancano. Tu da vocal coach, ovviamente se un ragazzo ha l'X Factor, sei portato, perché non è proprio da tutti, Come si può far uscire, assieme alla tecnica importante, ma come si può far uscire l'emozione? Tu cos'è che consigli loro in fase di creazione, quando appunto...
5: Io ho una mia regola, chiamiamolo, vogliamo chiamare così. Io dico sempre, ragazzi, metteteci la formula magica che mi hanno insegnato i grandi, sono tre i passaggi: testa, pancia e cuore. Perché quel che se ne dica, il cuore si dice che è la sede delle emozioni, ma io penso che per un cantante, per un artista, sia invece la pancia, perché quando tiri le cose dalla pancia che attraversano poi il cuore e la testa, hai fatto bingo. Per cui per poter andare a tirare fuori quelle emozioni che servono per un artista, per una produzione, per tutto quello che verrà fuori, insomma, da un brano che dovrà uscire, o da un disco, quello che sia, o da un tour, ci vuole andare a scavare proprio nell'interiore. Sì.
4: Immagino. E un'altra mia curiosità, non è un'impressione, immagino, di aver avuto solo io, però la dico io in questo momento, hai omaggiato appunto il grandissimo Toto Cutugno, che se lo ricordano, veramente, a volte più elogiato all'estero che qui, io so che la Germania lo adora, i paesi nordici lo adorano.
5: Ve lo posso garantire, ecco, perché ho vissuto delle cose, ecco, straordinarie. Grazie a tutti.
4: La mia domanda è: in Italia mi sembra che soprattutto nell'ultimo periodo, poi purtroppo c'è stata la sua dipartita, non gli sia stato dato il rispetto, l'onore che dovrebbe essere portato a un cantante di questo tipo. Forse è stata un'impressione mia, ma non penso. Ma come mai accade questa cosa? Abbiamo dei patrimoni enormi, delle ricchezze enormi, poi sembra che, insomma, li buttiamo un po' al vento o ce li dimentichiamo.
5: Allora, hai fatto una riflessione di cui merita veramente grandissimo rispetto, un'analisi, una riflessione veramente importante. Purtroppo, vedi, in Italia siamo un popolo, mi ci metto pure io perché sono italiano, allora ne parliamo in una certa maniera, ma non ne vogliamo sentire parlare nell'altra maniera. Però dico, siamo un popolo di imitatori, siamo un popolo di un'inventiva, abbiamo delle qualità straordinarie, infinite, battiamo il mondo intero, però siamo anche un popolo di imitatori. Quando si parlava poco fa del genere della trap, della rap, non è un genere di musica che appartiene all'Italia, perché poi la banda attenti cantata dagli americani, ti rendi conto che siamo in un altro pianeta, in un altro livello. Penso di avere già risposto. Il problema è proprio quello, che oggi le case discografiche, i talent, tutto quel circuito e giro di cose, purtroppo, adesso perché siano imposti il discorso è molto lungo, però dico purtroppo si ritrovano a dover fare i conti con il mercato, e il mercato richiede quello e facciamo quello, ma è sbagliato, perché poi la pasta al pomodoro l'abbiamo fatta in Italia, gira il mondo da una vita alla pizza uguale, e sto parlando di cose che so, il parmigiano reggiano e tante altre cose, quindi sono cose che negli anni si sono imposte e che per 100, 200, 300 anni hanno fatto la storia dell'Italia, per cui perché la musica no? Purtroppo ci sono tanti meccanismi che adesso non è magari la situazione giusta.
4: No, infatti abbiamo capito.
3: Massimo, facciamo un passo adesso, arriviamo anche poi per voci da mezza radio. Allora, la nostra intervista, noi ringraziamo Marianna Pignatelli, che ci ha concesso di averti intervista, di poterci raccontare il tuo passato e il tuo poi futuro, parleremo proprio dell'evento. Però ricordiamo anche il premio Colosseo che proprio è successo pochi giorni fa.
5: Sì, allora, premio internazionale Colosseo d'Oro alla carriera, tra cui sono reduce anche nel mese di giugno il premio L'Arena d'Oro, sempre alla carriera, preso a Verona. E io dico sempre che sono, mi date dei fardelli sulle spalle ogni volta, perché io penso che non siano motivo di vanto, sono motivo di grande responsabilità, perché poi rispettare e tenere alta la bandiera quando tu ricevi questi titoli, penso che ci sia un grande lavoro dietro, ma fatto con grande intelligenza, serietà, professionalità, diventa quasi uno stile di vita, per cui ogni volta quando mi dicono se sono contento, sì, assolutamente sì, però non è tanto quanto l'oggetto da spolverare, è proprio la responsabilità di cui ti carichi, perché ricevere un premio alla carriera non è una cosa scontata, cioè non è una cosa piccola, è una cosa grande, che possa essere anche un pezzo di carta che insomma scrivi lì e dice bravo, complimenti per la tua carriera, però che ci sia stata gente che sia andata a scavare nel tuo passato, nella tua storia, nella tua biografia, e abbia detto wow, questo è un artista che merita il premio, per me ha un valore inestimabile. E di titoli
3: veramente ti lamentavi, non sei d'accordo?
5: Perché mi ricordo con grande gioia ed emozioni sempre quando Toto mi consegnò il premio di disco d'oro alla carriera, e so quando ho preso.
3: Ah no, questo ce lo devi raccontare, due minuti perché voglio che tu racconti questo.
5: Allora io ti riporto nell'estate prima del Covid, siamo tra il 2018 siamo nel 2019 veramente. Allora praticamente la mia etichetta discografica, la Hurricane Music Production, mi chiama e mi dice: guarda Massimo, dobbiamo avere il privilegio di riconoscerti il disco d'oro alla carriera. Benissimo, per me è stata una cosa stratosferica, bellissima. A quel punto cerchiamo di, ti ho detto, di creare una sorta di evento, no? Che non capita tutti i giorni. E allora iniziamo a chiamare i colleghi, la casa discografica iniziava a chiamare a quello, a chiamare a quell'altro. Io tra l'altro ho fatto collaborazione con tanti artisti, da Ivana Spagna, gli Audio2, ne ho fatti tante. E a quel punto tutti, chi era impegnato, chi era qui, chi era lì, ma erano tutte delle... non so se erano delle scuse, adesso io diamo il beneficio del dubbio, ma nel momento in cui dico: ma io a questo punto vorrei avere il privilegio e il piacere che me lo consegnasse Toto, l'etichetta mi dà l'ok, io chiamo Toto e Toto neanche mi ha fatto finire di parlare, mi ha detto: ti aspetto negli studi di Milano e sarò io a consegnarti il disco d'oro. Questa è storia.
3: Al Bac Studio, mi ricordo che io lo incontrai al Bac Studio, poi era quello?
5: Sì, quello di Milano, gli storici studi di Eros Ramazzotti. Sì.
4: Wow!
3: Sì, all'isola, perché io ero stato in quel periodo, io frequentavo il CPM di Milano, la scuola di cucina, e mi ricordo che Toto in quel periodo scrisse la canzone Mediterraneo per la moglie di Adriano Celentano, Flavia Mori. Ecco, ed era quel periodo che c'era Piero per Foni, come lo ricordo bene.
5: Che io canto in tour.
4: Ecco,
3: Mediterraneo, che lei portò a Sanremo.
5: Mediterraneo è uno dei brani che porto in giro in questo momento.
4: Meraviglioso, meraviglioso. Ma io e la stessa
3: cosa. Allora, di Mediterraneo.
4: No, abbiamo parlato di Mediterraneo. Vabbè, poi voi non lo so, mi raccontate pezzi della storia della musica italiana, Claudia Mori.
3: Ma stai perché nasce siciliana come te, capito?
5: Ecco, si spiega tante cose, vedi?
3: Io sono di
5: Noto, Siracusa. Bellissima provincia.
4: Che voi avete un po' la musica nel sangue, ce l'avete, comunque l'arte, la musica è tipico del popolo siculo, insomma, siete un po' diversi da noi nordici, siete un pochino più, non lo so, avete
3: una posso dire, siamo un po' più svegli. No, io sento pesa per il resto.
4: Più artisti, ma più sanguini.
3: Anche quando non mi interessa. Allora, sai cos'è Massimo? Io credo che è questione proprio di spirito, no? Nel senso, non togliere gli altri, perché tantissimi anche a nord sono per carità. Però noi, anche nel momento che siamo in ginocchio, crollati, noi abbiamo sempre lo spirito per portare avanti i nostri sogni, vero Massimo?
5: Sì, c'è questa prerogativa, anche se ormai, voglio dire, tutto il mondo è paese, però è vero, questa cosa è vera, siamo molto abili, quelli del sud siamo molto abili, specie...
3: E poi anche tanto ospitali.
5: Ti devo dire la verità, specie quando siamo fuori dall'Italia noi riusciamo a rendere il Trentino, è una cosa incredibile, sì, è vero.
4: Meraviglia.
3: Massimo, parliamo allora di questo futuro, no? Bellissimo evento internazionale che sarà Voci del Mediterraneo, e parliamo di Petrosino. Come mai hai scelto questo posto molto molto particolare? È la terza edizione.
5: Allora, parliamo del festival, sì, che è l'evento di punta di quest'anno per noi. Allora, il Festival Internazionale della Canzone Italiana Voci dal Mediterraneo nasce da un'idea molto chiara, quella di valorizzare gli artisti emergenti. Questa è una cosa a cui io tengo tantissimo, e dopodiché era un progetto che avevo nel cassetto. Dopodiché il comune di Pantelleria, dell'isola di Pantelleria, presentai questo progetto, lo accolse l'allora assessore vice sindaca, la professoressa Adele Pineda, lo portò in commissione, e insomma da lì partì questa avventura per 2 anni, che ha fatto insomma grandi numeri, grande cassa di risonanza per gli artisti emergenti e non con poi ospiti durante le 3 serate di tutto rilievo a livello nazionale ed internazionale. Siamo alla terza edizione, E dopo il risultato, il grande successo dell'anno scorso in prima serata su piattaforma Sky, Canale Italia, dove abbiamo fatto il 30 agosto in prima serata oltre 1 milione di telespettatori col 3.5 di share di gradimento, voglio dire, questi sono dati che ci fanno ben capire che lavoro stiamo facendo e come lo stiamo facendo. Certo. Ma detto questo, quest'anno 7, 8 e 9 di agosto saremo ospiti nel bellissimo comune di Petrosino, una zona balneare, in piazza Biscione. Sì. Per questo ringrazio il sindaco, il dottore Giacomo Anastasi, e tutta la giunta comunale, quindi lui prende, come dico sempre, l'applauso per tutti, proprio per aver creduto in questo progetto. E quindi saremo lì dal 7 al 9 di agosto.
4: Bene,
3: in provincia di Trapani, mi sembra. È un posto molto caratteristico, Massimo, vero?
5: Siamo tra Mazara e Marsala. Marsala del Vallo e Marsala.
4: Wow.
5: Voglio dire, veniteci a trovare perché veramente è un...
3: Ecco, come funziona la serata? Ricordiamo la sera di ascoltatori, insomma, Fiori inizia,
5: le tre serate inizieranno alle 21, allora inizieranno veramente alle 20:45, già abbiamo le scalette fatte tutto, e tutto, con ragazzini delle mie scuole, della The Vocal Music School, che noi abbiamo 5 scuole di canto, e faremo esibire nelle tre serate tutti questi bambini, perché non avendo l'età per partecipare, gli facciamo fare questa esperienza di vivere il palco, di vivere questi momenti importanti di spettacolo. Loro apriranno, quindi ce ne saranno 3-4 ogni sera in apertura. Alle 21:05 parte ufficialmente praticamente la terza edizione del Festival Internazionale della Canzone Italiana Voci dal Mediterraneo.
4: Bellissimo.
5: All'interno ci sarà praticamente una sala stampa dove saranno chiamati al voto per assegnare il premio della critica intitolato a Toto Cutugno e il premio sala stampa intitolato alla città di Petrosino. Poi ci sarà una commissione ovviamente che si stacca da quello che è la sala stampa, perché la sala stampa lì è chiaro e per un motivo ben preciso, oltre che per assegnare questi due premi importanti, sarà lì per comunicare, per fare comunicazione, per far conoscere sempre di più il festival. Quindi le ringrazio già in anteprima, ringrazio Marianna Pignatelli, ringrazio Anna Cane, ringrazio Flavio Gennaro, che sono tutti coloro che coordineranno e stanno coordinando praticamente l'ufficio stampa e la sala stampa. Dopodiché, la commissione capitanata dal grande Adriano Pennino, ne parlavamo poco fa, e sarà il presidente di giuria. Poi avremo tanti nomi, tra cui Giuseppe Lanzetta, discografico, maestro Denaro, avremo Lea Benigno, avremo il maestro Prandelli, avremo Deva in parlo in giuria, avremo Aleandro Baldi, avremo un altro super ospite che al momento non svegliamo chi è, avremo la della seconda edizione del Festival Voci dal Mediterraneo, Marianna Lei, che tra l'altro è finalista di Io Canto Generation, avremo Michele Longo, finalista di The Voice Senior, avremo Sasanta Ibida, RTA TV Azzurra Nazionale, avremo Alessandro Serra, praticamente il cabarettista famosissimo, il romanaccio, lo chiamo io, che ha fatto Colorado, ha fatto Zeni, che ha fatto Tuxi che Vale, sta facendo di tutto. Avremo la grande e immensa Nathalie Caldonazzo,
4: wow,
5: che sarà al mio fianco.
4: Bellissima.
5: Che sarà al mio fianco per presentare per il secondo anno consecutivo la terza edizione del festival, e via via avremo tanti ospiti, tante situazioni, avremo il tributo nazionale ufficiale di Rino Gaetano, insomma, seguite la conferenza stampa del 30 di luglio, che si farà alle ore 11 presso l'aula consiliare del comune di Petrosino, con la presenza del signor sindaco e tutta la giunta comunale e tutti voi giornalisti, radio e TV, e saprete poi in definitiva tutta la scaletta, gli artisti che arrivano anche da fuori, ce n'è che arrivano dalla Spagna, da tutta Italia, Svizzera, Germania, insomma, voglio dire, il Festival Voci dal Mediterraneo è un festival di tutti e per tutti, perché valorizziamo, almeno ci proviamo, e ci siamo riusciti per 2 anni, perché non riuscirci anche quest'anno, a valorizzare i nostri giovani talenti in giro per l'Italia, per il mondo, e anche avere degli ospiti di tutto rispetto che sicuramente non guastano, anzi creano un momento ancora più importante.
4: Massimo, ci hai fatto girare la testa.
3: Io a trovarvi.
4: Ah, certo, devi andare.
5: Allora, se non venite mi offendo come
4: ma fino.
5: Per cui, dovete venire per forza. È proprio è una cosa improrogabile, anche perché vi aspettano le arancine, i cannoli, vi aspetta la dieta mediterranea, ma soprattutto volevo parlare anche del, se mi consentite, del paese, della città di Petrosino, che è la città del vino, che è la città dei fiori. Pensate un po', da qui partono i fiori in giro per tutto il mondo, per il mondo intero. Io è una cosa che ho scoperto studiando il territorio, la città del vino, perché da qui arrivano i vini più in giro per il mondo, i vini forse più importanti siciliani. Abbiamo la storia, abbiamo le torri saracene, abbiamo il mare, abbiamo le spiagge. Insomma, io penso che ci siano più di un motivo per venire il 7, l'8 e il 9 di agosto.
4: Certo.
5: Vi aspetto come direttore artistico, vi aspetto come cittadino qui di questa meravigliosa isola che è la Sicilia, e vi aspettiamo tutti a braccia aperte, o per chi non può esserci, comunque seguire la diretta streaming di tutte e tre le serate, perché poi verrà linkato, quindi seguite le pagine ufficiali del Festival Voci dal Mediterraneo, così potrete vedere in anteprima praticamente quello che succederà qui nelle tre giornate. Poi alla domanda succederà nelle tre serate. Allora, la prima serata di venerdì saranno presentati i brani ufficiali per la prima volta in ascolto per il pubblico, per la giuria e per la sala stampa, quindi sono tutti brani inediti con in presenza di discografici e quant'altro. E i ragazzi, i 15 artisti in gara, presenteranno per la prima volta il loro brano inedito, tutto rigorosamente in lingua italiana. Dopodiché, la seconda sera, la gara si trasforma in serata della cover, quindi gli artisti insieme a me hanno scelto una canzone, una cover importante, e soprattutto siamo orientati a fare dei tributi, dei contributi a degli artisti che magari anche non ci sono più. E da qui usciranno tre vincitori la stessa sera, e la sala stampa sarà chiamata già a consegnare il primo premio alla critica, intitolato Bruno Cotugno, e il primo premio alla sala stampa, intitolato alla città di Petrosino. La terza ed ultima serata, praticamente, ovviamente in queste serate si alterneranno gli ospiti di cui parlavamo, nella terza serata si ritorna in gara per la finalissima, da cui saranno decretati i tre vincitori e il premio della critica e il premio sala stampa. Quindi questo sono in breve lo svolgimento delle tre giornate.
4: Meraviglioso.
3: C'è un duro lavoro, perché insomma è una grande preparazione. Allora Daisy, noi siamo a termine intervista, siccome noi dovevamo andare al grande Massimo Galfano, però facciamo così, siccome io credo che un artista italiano sia veramente contento che Massimo Galfano faccia tutto questo, in chiusura le dedichiamo un brano di Toto Cotugno, Emozioni, e dedichiamo questo brano a Massimo Galfano, a tutti i radioascoltatori, e ringraziamo il nostro ospite per averci raccontato un po' di lui e di quello che succederà il 7, l'8 e il 9 a Petrosino. Grazie Massimo Galfano.
5: Io vi saluto, siete state grandiose come sempre, un abbraccio grande, perché grazie a voi si fa pubblica dichiarazione di tutto quello che facciamo. Noi artisti, senza di voi praticamente non avremmo voce, e quindi voi siete il nostro microfono. Grazie mille.
4: Grazie a te.
3: Un abbraccio. Vaccini, pensami.
4: Ciao ragazzi, viva la musica. Grazie a Massimo Galfano che con la sua passione ci ha portato proprio visivamente all'interno di Voci dal Mediterraneo. Save the date 7, 8, 9 agosto, e adesso la bellissima Emozioni, tutta dedicata a Toto Cotugno. Un abbraccio grande ragazzi, e grazie di tutto.

0: piacere.
1: Siete pronti? Arriva l'energia di Club Chart, la classifica dance che fa muovere tutta l'Italia. I 20 brani più forti del momento. Questa settimana Hangover su Club Chart Pyramid. Iniziamo subito dalla posizione numero 20. Questa settimana è scesa di meno 3 ed è proprio Getaway. E allora let's go!

Abbiamo appena ascoltato nella posizione numero 20 Getaway sulla nostra classifica Dance Club Chart. Si continua subito con la posizione numero 19. Questa settimana è scesa di meno 5 ed è proprio Hugh

E dopo la nostra posizione numero 18, siete pronti adesso a scoprire la nostra posizione numero 17 della settimana? E allora, let's go! Questa settimana è Sad Girls, la nostra new entry.

ricordo che state ascoltando la nostra classifica dance a cura di Corrado Medica, in onda ogni settimana qui sulla nostra radio. Questa è la nostra posizione numero 16 della settimana. Girls.

nostra posizione numero 16. Siete pronti adesso a scoprire la nostra posizione numero 15 della settimana? E allora, let's go! È Devotion ed è scesa sulla nostra classifica

8, pronti a divertirci con la nostra posizione numero 11 della settimana sulla nostra classifica dance. È salita di più 2. E allora, let's go! Eh sì, è proprio Sorry Papi, posizione numero 11 della settimana su Club Chart.

0: stai ascoltando Club Chart, la tua classifica dance.
1: E siamo arrivati nella posizione numero 10 questa settimana per Repeat It, ed è salita sulla nostra classifica di più 1.

Sulla nostra classifica dance club chart a cura di Corrado Medica non può mancare Bob Sinclair con I Can't Wait, posizione numero 8 della settimana, ed è scesa sulla nostra classifica di meno 2.

0: E dopo I Can't Wait, siete pronti adesso a scoprire la nostra posizione numero 7 della settimana? È salita di più uno. E allora, let's go!
1: Got you on my mind.
0: Satisfy, la numero 7 della settimana

dopo la nostra posizione numero 3 della settimana su Club Chart. Siete pronti adesso a scoprire la nostra posizione numero 2? È salita di più 1 questa settimana. E allora, let's go! Eh sì, è Anima con Beautiful, la posizione numero 2 della settimana su Club Chart.

0: grazie a tutti per aver ascoltato la nostra classifica Dance Club Chart a cura di Corrado Medica DJ. Vi do appuntamento sempre su questa radio ogni settimana. Ciao!
1: State ascoltando Radio Studio Potenza.
2: Especial Italian Style.

0: Envía tu sesión de 60 minutos a italianstyle@hotmail.es. Italian Style con DJ Charlie.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
2: Especial
0: Italian Style. Italian Style.
3: Italian Style.
0: Con DJ

0: también puedes sonar como DJ invitado en Italian Style Radio Show. Envía tu sesión de 60 minutos a italianstyle@hotmail.es. Italian Style con DJ Charlie.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
2: Questa è One Night, la miglior musica da club, mixata da Elio Milani.

0: Questa è One Night, ha mixato Elio Milani.
1: Radio Studio Potenza.
0: Questa è One Night, la miglior musica da club, mixata da Elio Milani.